0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:28.
1: Meteo.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 4 e 28 minuti.
1: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sono le 5.
0: Meteo.
1: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore. In genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:30.
5: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Every-

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:44.
2: Meteo. Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 6:59 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e i 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie-break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
4: Giovedì 27 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali, ma anche quelli internazionali, hanno in evidenza il disastro tra Nepal e Tibet provocato dalla colata di fango. Si parla, per quanto riguarda gli esteri, anche della possibile escalation che pare voglia innescare Mosca, secondo alcune fonti, ma ci sono anche le notizie interne, naturalmente legate soprattutto alla politica, ma anche alle scelte sulle accise per i carburanti e la proroga degli sconti. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, ci sono le immagini, il dramma, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi. Poi l'altra apertura, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate fino al 5 settembre, fondi dall'acconto negli ultimi sugli utili dei petrolieri. E poi Tajani, extra profitti, tasse da Unione Sovietica, ira leghista. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, un voto per capire. Poi al centro della pagina l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, Trump, ho mandato io la CIA a Mosca. Di taglio basso, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, i social saranno modificati, questa è la buona notizia di spalla. Poi quel difficile incontro tra le culture e le religioni, il dibattito da avviare. Andiamo su Repubblica. Anche qui apertura dedicata con una fotonotizia al disastro ambientale in Nepal, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. C'è poi il servizio di Carlo Pizzati, l'inferno nella valle della salvezza. L'altra apertura in questo caso riguarda la Russia, che sarebbe pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace. Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso nucleare, i timori del governo per le armi a Kiev. L'altra notizia, poi buoni benzina, al centro della pagina, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. Di taglio basso, il caso malaria in Germania, colpa degli insetti, da Europa tropicale, poi lo studio, poche nuvole, i raggi ultravioletti fanno più male. La Stampa, l'apertura, il virgolettato, salviamo il lavoro dall'intervento. Intelligenza artificiale, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dei social, pagherà 17 miliardi dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze appunto dell'intelligenza artificiale. C'è il commento di Vito Mancuso, perché serve un governo globale. Poi Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la super procura, il giudice è chiamato da Vassalli e Martelli. Al centro della pagina, anche qui la fotonotizia, apocalisse di fango, devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti. Poi bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva, Milano sotto inchiesta, Morelli già AD di ArcelorMittal. Al centro della pagina ancora Zagrillo, il piano taglia burocrazia, meno commissari, intervista al ministro. E poi il caro carburanti, diesel, c'è lo sconto, anticipate le tasse ai big dell'energia. Andiamo sul Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, questo è il titolo di apertura. Il governo studia aiuti, esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Il resto del Carlino, anche qui l'apertura dedicata a questo, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, il governo proroga i tagli delle accise fino al 5 settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dai gruppi con oltre 20 miliardi di ricavi nel 2025. Poi richiamo alla notizia del giorno, apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Il Fatto Quotidiano, F-35 e antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro. Burro o cannoli, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Bellicisti e litigiosi, Meloni cede sui prestiti safe e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. Ci spostiamo anche sul giornale, al centro della pagina l'apertura: benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, tra parentesi, contro il caro carburanti. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei gruppi, dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. E poi in alto, sopra la testata, il collassato un ghiacciaio, la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime. Immigrazione, Herr Casarinern, avanti tutta così, ma adesso porta quei clandestini in Germania. E poi la minaccia a Venezia, islamisti in sciopero, vogliamo la moschea. Sulla Verità, andiamo sulla Verità, sinistra in stato confusionale, il titolo di apertura: non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più. Gli islamici erano da accogliere con tanto di moschea, però anche la CGIL si oppone. Si definiscono per la libertà di parola, non per Mario Giordano. Sono per il politicamente corretto, ma rinnegano il woke. E poi, conseguenza, le feste dell'unità registrano un meno 10% di pubblico. Andiamo adesso sul Tempo. Compagni di poltrone, questo è il titolo di apertura. Sinistra Italiana SPA, da partito ad azienda di famiglia. Fratoianni vuole la presidenza della Camera, lasciando alla sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana. Libero, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito alla moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore: assunzioni, contratti tredicesimi, a lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi verso la manovra. Sul tavolo nuovi sgravi per giovani donne e ZES e la detassazione dei rinnovi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 7:11.
3: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause, anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per gli aiuti alla popolazione.
6: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Uzu. Secondo il ministro dell'interno Said Sayud, 4 vittime si registrano nelle province di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Uzu. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
5: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
6: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
5: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del sistema sanitario lombardo. Secondo l'associazione Luca Coscioni, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha curato l'intera fase attuativa, fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Calcio, l'attesa è finita oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco, il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
5: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza. Battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia, la nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Ital Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi dell'europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prime del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, giovedì 27 agosto, Santa Monica, il sole sorge a Roma alle 6.27 e tramonta alle 19.52. A Milano sorge alle 6.36 e tramonta alle 20.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859, nei campi della Pennsylvania a Titusville, si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. Quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, è il primo a essere scavato con il sistema del tubing, e cioè utilizzando un tubo vuoto all'interno, attraverso il quale far scorrere il liquido, spinto in alto dalla pressione. A concepirlo Edwin Laurentine Drake, che da bigliettaio di battelli a vapore si ritroverà in poco tempo nella nuova condizione di uomo d'affari miliardario. Da quella data comincerà a prendere corpo l'industria petrolifera, dando vita ad una nuova era nel settore dell'energia e dei trasporti e portando alla nascita di nuovi materiali come la plastica. Inoltre, grazie a questa scoperta, gli Stati Uniti, fino alla prima metà del Novecento, manterranno il primato di maggiore produttore di petrolio su scala mondiale. Nel 1939, in Germania, avviene il primo volo di un aereo a reazione. Nel 1950, a Torino, si uccide lo scrittore Cesare Pavese. Nel 1964, viene presentato in anteprima a Hollywood il film di Walt Disney Mary Poppins. Tratto dai romanzi della scrittrice britannica Pamela Lyndon Travers, il film si rivelerà un successo eccezionale, vincendo addirittura 5 Oscar. Nasce a Stoccarda il 27 agosto del 1770 il grande filosofo tedesco Georg Friedrich Hegel. Massimo esponente dell'idealismo, Hegel influenzerà e cambierà profondamente il modo di fare filosofia degli anni successivi, rivelandosi un autentico punto di riferimento del pensiero occidentale, dal quale prenderanno lo spunto per le loro speculazioni la maggior parte dei filosofi europei. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
4: Giovedì 27 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: consolato americano, operai risarciti. La Caddel versa 21 milioni di euro per pagare i lavoratori, ma non è una missione di colpa. L'occhiello, l'indagine, caporalato, il cantiere sotto controllo giudiziario, i fondi messi a disposizione per uscire dalle contestazioni. E poi di spalla stipendi bassi, dipendenti in fuga dal comune, personale ridotto del 9%. Di taglio ancora più basso, sempre di spalla, tubercolosi esposto dei medici contro la statale, il caso a medicina legale. Di taglio basso poi residenti infastiditi dai giochi dei bambini, il sindaco del parco, l'ordinanza in Valtellina. Una notizia sicuramente in controtendenza rispetto a qualche altra notizia che abbiamo letto in questi giorni. E poi il libro La facciata restaurata, così Palazzo Marino ha salvato i rondoni, libro che svela il retroscena dell'intervento. E di taglio basso in chiusura della prima pagina un ricorso e la multa va fuori strada perché l'amministrazione rottama il credito. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Il primo vero suicidio assistito, la scelta di apertura appunto del giornale, una scelta che fa ancora discutere. Accompagnato alla fine Domenico, 58enne malato da 17 anni di SLA, che aveva fatto richiesta a novembre. Mai in Lombardia il percorso era stato interamente gestito dalla regione a carico della sanità pubblica. Al centro della pagina poi il campus al museo dell'asilo Mariuccia per i bimbi fragili, la fotonotizia, visite e laboratori gratuiti per i piccoli designer. Andiamo su Brescia Oggi, l'apertura: Brescia calamità per i lavoratori, mancano laureati. Brescia calamità per i lavoratori, naturalmente mancano laureati, uno studio fotografa una città operosa. Di spalla poi caro carburanti, gli autotrasportatori, così non si va avanti, l'allarme delle associazioni. Al centro della pagina la paura dei bresciani in Nepal: è stato terribile ma siamo salvi, alluvione tragica, 157 vittime, centinaia di dispersi. Ancora autonomia, il voto a settembre al Pirellone, prima riunione delle commissioni. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: Monsignor Beschi, ricostruire i legami prima delle pietre, il messaggio del vescovo nell'omelia per la festa di Sant'Alessandro. Di taglio basso poi la notizia di cronaca: rubano 12 RAV4 presi due ladri. C'è anche lo sport: l'Atalanta questa sera in Ungheria per il primo obiettivo della stagione. Andiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa. L'apertura: Sperona con l'auto, i due scippatori, uno è grave, arrestato il conducente, in manette anche il secondo rapinatore. Dopo il colpo erano fuggiti a

0: pluviali si alleano per non far morire i loro fiumi. Andiamo in Liguria, in questo caso l'edizione di Savona e provincia della Stampa, silenzio in spiaggia per Fabrizio, oggi a Zinola l'addio al bagnino, la sicurezza diventa un caso. I balneari, la bandiera rossa ormai è superata e serve altro. Questo è il titolo di apertura che, insomma, valeva la pena, a cui valeva la pena dare anche una evidenza. Ci spostiamo invece nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre. Perché dico no alla moschea? Il virgolettato, il sindaco di Venezia è un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date, dai rifiuti al velo, finché i bengalesi non si integrano, non ci sarà spazio di discussione. E poi viaggio tra Fincantieri e chioschi, ma l'ipotesi dello sciopero divide la comunità mestrina. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'inflazione nella tazzina di caffè, il costo medio sale a 1,40 euro, l'impennata dei prezzi su uno dei beni di maggior consumo in 5 anni è rincarato del 24%, crisi degli artigiani in città, le storie dell'elettricista che lascia e della sarta che resiste. Poi Fakir, l'uomo che lo tenne a terra, subisco minacce, l'autopsia, piede fratturato. Il Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, bimbo di 6 anni dona i risparmi per salvare il canile dai danni a Pistoia, il piccolo Raffaele, il gesto dopo la tromba d'aria, Salvini lo invita. Al centro della pagina un fischio per il bagnino eroe, bandiere a mezz'asta dopo il collega morto in Liguria, quindi un asse tra Liguria e Toscana di solidarietà per la tragedia. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, su il sipario il teatro Valle verso la rinascita, dalla sala ridipinta al nuovo palco procedono i lavori di restauro e a Laurentino 38 arriva la l'arena Elsa Morante. Al centro della pagina caldo, nuova e ultima tra parentesi fiammata, torna il bollino rosso, domani emergenza di livello 3, si sfioreranno i 40 gradi con l'ennesima notte tropicale, durante il weekend l'anticiclone africano allenterà gradualmente la presa. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Villa Borghese, il piano della fondazione, l'idea per la gestione del parco del ministro Abodi e di Nepi, AD di Sport e Salute, c'è il sì del sindaco Gualtieri, questa l'apertura. Al centro della pagina poi fiamme tra grande raccordo anulare e Porta di Roma, paura al centro commerciale, l'incendio chiusa via di 7 Bagni. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino di Napoli, la notizia di Sport sotto le testate, il mercato degli azzurri, è tempo di corto musso, il portiere apre al Napoli ma c'è il nodo Milinkovic, di taglio basso, poi l'estate sta finendo ma la fanno in Campania, 4 giorni di fuoco, caldo estremo, boom di accessi al Cardarelli, 1500 in una settimana. Così le notizie sulle prime pagine dei quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 7 e 26 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi 2 italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar

0: starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a 96,2 miliardi di dollari e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e i 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 30 minuti.
1: News.
7: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
8: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Uzu. Secondo il ministro dell'interno Said Sayud, 4 vittime si registrano nelle province di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Uzu. All'ospedale di Suk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
7: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
8: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
7: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del sistema sanitario lombardo. Secondo l'associazione Luca Coscioni, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha curato l'intera fase attuativa, fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva. Calcio, l'attesa è finita oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco, il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
7: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza. Battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia. La nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Ital Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi dell'Europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prime del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
9: Anche questa mattina il traffico si presenta nel complesso fluido e decisamente sotto la media di questa fascia oraria. Da segnalare tuttavia code per un incidente in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto, ripercussioni sul ramo di Casalecchio con code sul tratto finale verso la 14. Verso Roma per lavori code sul tratto finale della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, prime code per lavori anche in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago, rallentamenti inoltre nella direzione opposta tra San Faustino e Piscille. Possibili rallentamenti per lavori anche in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano.
1: Meteo.
10: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
9: Giovedì 27 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali, ma anche quelli internazionali, hanno in evidenza il disastro tra Nepal e Tibet provocato dalla colata di fango, si parla per quanto riguarda gli esteri anche della possibile escalation che pare voglia innescare Mosca, secondo alcune fonti, ma ci sono anche le notizie interne, naturalmente legate soprattutto alla politica, ma anche alle scelte sulle accise per i carburanti e la proroga degli sconti. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, ci sono le immagini, il dramma, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi. Poi l'altra apertura, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate fino al 5 settembre, fondi dall'acconto negli ultimi, sugli utili dei petrolieri. Poi Tajani, extra profitti, tasse da Unione Sovietica, ira leghista. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, un voto per capire. Poi al centro della pagina l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, Trump, ho mandato io la CIA a Mosca. Di taglio basso, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, i social saranno modificati, questa è la buona notizia. Di spalla poi quel difficile incontro tra le culture e le religioni, il dibattito da avviare. Andiamo su Repubblica, anche qui apertura dedicata con una fotonotizia al disastro ambientale in Nepal, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. C'è poi il servizio di Carlo Pizzati, l'inferno nella valle della salvezza. L'altra apertura in questo caso riguarda la Russia, che sarebbe pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace. Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso nucleare, i timori del governo per le armi a Kiev. L'altra notizia, poi buoni benzina, al centro della pagina, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. Di taglio basso, il caso malaria in Germania, colpa degli insetti, da Europa tropicale, poi lo studio, poche nuvole, i raggi ultravioletti fanno più male. La Stampa, l'apertura, il virgolettato, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale. Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze appunto dell'intelligenza artificiale. C'è il commento di Vito Mancuso, perché serve un governo globale. Poi Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la super procura, il giudice è chiamato da Vassalli e Martelli. Al centro della pagina, anche qui la fotonotizia, apocalisse di fango, devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti. Poi bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva, Milano sotto inchiesta Morelli, già AD di ArcelorMittal. Al centro della pagina ancora Zagrillo, il piano taglia burocrazia, meno commissari, intervista al ministro, e poi il caro carburanti, diesel, c'è lo sconto, anticipate le tasse ai big dell'energia. Andiamo sul Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, questo è il titolo di apertura. Il governo studia aiuti, esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Il resto del Carlino, anche qui l'apertura dedicata a questo, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, il governo proroga i tagli delle accise fino al 5 settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dai gruppi con oltre 20 miliardi di ricavi nel 2025. Poi il richiamo alla notizia del giorno, apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Il Fatto Quotidiano, F-35 e antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro. Burro o cannoli, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Bellicisti e litigiosi, Meloni cede sui prestiti safe e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. Ci spostiamo anche sul giornale, al centro della pagina l'apertura: benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, tra parentesi, contro il caro carburanti. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. E poi in alto, sopra la testata, il collassato un ghiacciaio, la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime. Immigrazione, Herr Casarinern, avanti tutta così, ma adesso porta quei clandestini in Germania. E poi la minaccia a Venezia, islamisti in sciopero, vogliamo la moschea. Notizia sulla Verità, andiamo sulla Verità, sinistra in stato confusionale, il titolo di apertura, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più, gli islamici erano da accogliere con tanto di moschea, però anche la CGIL si oppone, si definiscono per la libertà di parola, non per Mario Giordano, sono per il politicamente corretto ma rinnegano il woke, e poi conseguenza le feste dell'unità registrano un meno 10% di pubblico. Andiamo adesso sul Tempo. Compagni di poltrone, questo è il titolo di apertura. Sinistra Italiana SPA, da partito ad azienda di famiglia, fra Fratoianni vuole la presidenza della Camera lasciando alla sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana. Libero, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore: assunzioni, contratti tredicesimi, a lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi verso la manovra, sul tavolo nuovi sgravi per giovani donne e ZES e la detassazione dei rinnovi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 7 e 44 minuti.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburanti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA, Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati, a 96,2 miliardi di dollari e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis: si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
10: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
9: Anche questa mattina il traffico si presenta nel complesso fluido e decisamente sotto la media di questa fascia oraria. Da segnalare tuttavia code per un incidente da 14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto, ripercussioni sul ramo di Casalecchio con code sul tratto finale verso la 14. Verso Roma per lavori code sul tratto finale della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, prime code per lavori anche in Umbria sul raccordo Perugia Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago, rallentamenti inoltre nella direzione opposta tra San Faustino e Piscille. Possibili rallentamenti per lavori anche in auto tra Castellanza e Legnano verso Milano.
1: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, giovedì 27 agosto, Santa Monica, il sole sorge a Roma alle 6.27 e tramonta alle 19.52. A Milano sorge alle 6.36 e tramonta alle 20.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859, nei campi della Pennsylvania a Titusville, si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. Quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, è il primo a essere scavato con il sistema del tubing, e cioè utilizzando un tubo vuoto all'interno, attraverso il quale far scorrere il liquido, spinto in alto dalla pressione. A concepirlo Edwin Laurentine Drake, che da bigliettaio di battelli a vapore si ritroverà in poco tempo nella nuova condizione di uomo d'affari miliardario. Da quella data comincerà a prendere corpo l'industria petrolifera, dando vita ad una nuova era nel settore dell'energia e dei trasporti e portando alla nascita di nuovi materiali come la plastica. Inoltre, grazie a questa scoperta, gli Stati Uniti, fino alla prima metà del Novecento, manterranno il primato di maggiore produttore di petrolio su scala mondiale. Nel 1939, in Germania, avviene il primo volo di un aereo a reazione. Nel 1950, a Torino, si uccide lo scrittore Cesare Pavese. Nel 1964, viene presentato in anteprima a Hollywood il film di Walt Disney Mary Poppins. Tratto dai romanzi della scrittrice britannica Pamela Lyndon Travers, il film si rivelerà un successo eccezionale, vincendo addirittura 5 Oscar. Nasce a Stoccarda il 27 agosto del 1770 il grande filosofo tedesco Georg Friedrich Hegel. Massimo esponente dell'idealismo, Hegel influenzerà e cambierà profondamente il modo di fare filosofia degli anni successivi, rivelandosi un autentico punto di riferimento del pensiero occidentale, dal quale prenderanno lo spunto per le loro speculazioni la maggior parte dei filosofi europei. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
9: Giovedì 27 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: consolato americano, operai risarciti. La Caddel versa 21 milioni di euro per pagare i lavoratori, ma non è una missione. commissione di colpa. L'occhiello, l'indagine, caporalato, il cantiere sotto controllo giudiziario, i fondi messi a disposizione per uscire dalle contestazioni. E poi di spalla stipendi bassi, dipendenti in fuga dal comune, personale ridotto del 9%. Di taglio ancora più basso, sempre di spalla, tubercolosi esposto dei medici contro la statale, il caso a medicina legale. Di taglio basso poi residenti infastiditi dai giochi dei bambini, il sindaco chiude il parco, l'ordinanza in Valtellina. Una notizia sicuramente in controtendenza rispetto a qualche altra notizia che abbiamo letto in questi giorni. E poi il libro La facciata restaurata, così Palazzo Marino ha salvato i rondoni, libro che svela il retroscena dell'intervento. E di taglio basso in chiusura della prima pagina un ricorso e la multa va fuori strada perché l'amministrazione rottama il credito. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, il primo vero suicidio assistito, la scelta di apertura appunto del Giornale, una scelta che fa ancora discutere, accompagnato alla fine Domenico, 58enne malato da 17 anni di SLA, che aveva fatto richiesta a novembre. Mai in Lombardia il percorso era stato interamente gestito dalla regione a carico della sanità pubblica. Al centro della pagina poi il campus al museo dell'asilo Mariuccia per i bimbi fragili, la fotonotizia, visite e laboratori gratuiti per i piccoli designer. Andiamo su Brescia Oggi, l'apertura: Brescia calamità per i lavoratori, mancano laureati. Brescia calamità per i lavoratori, naturalmente mancano laureati, uno studio fotografa una città operosa. Di spalla poi caro carburanti, gli autotrasportatori, così non si va avanti, l'allarme delle associazioni. Al centro della pagina la paura dei bresciani in Nepal, è stato terribile ma siamo salvi, alluvione tragica, 157 vittime, centinaia di dispersi. Ancora autonomia, il voto a settembre al Pirellone, prima riunione delle commissioni. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina, Monsignor Beschi, ricostruire i legami prima delle pietre, il messaggio del vescovo nell'omelia per la festa di Sant'Alessandro. Di taglio basso poi la notizia di cronaca, rubano 12 RAV4 presi due lati. C'è anche lo sport, l'Atalanta questa sera in Ungheria per il primo obiettivo della stagione. Andiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura: Sperona con l'auto, i due scippatori, uno è grave, arrestato il conducente, in manette anche il secondo rapinatore, dopo il colpo erano fuggiti a bordo di un monopattino a noleggio, accaduto ieri pomeriggio in lungo Po Antonelli, i testimoni erano a terra, lui li picchiava. E poi la paura nel quartiere, assediati dalla microcriminalità. Al centro della pagina la fotonotizia, il patto globale per salvare il Po, da Parigi a Seul le città fluviali si alleano per non far morire i loro fiumi. Andiamo in Liguria, in questo caso l'edizione di Savona e provincia della Stampa, silenzio in spiaggia per Fabrizio, oggi a Zinola l'addio al bagnino, la sicurezza diventa un caso, i balneari, la bandiera rossa ormai è superata e serve altro, questo è il titolo di apertura che insomma valeva la pena, a cui valeva la pena dare anche una evidenza. Ci spostiamo invece nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, perché dico no alla moschea, il virgolettato, il sindaco di Venezia è un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date, dai rifiuti al velo, finché i bengalesi non si integrano non ci sarà spazio di discussione. E poi viaggio tra Fincantieri e chioschi, ma l'ipotesi dello sciopero divide la comunità mestrina. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'inflazione nella tazzina di caffè, il costo medio sale a 1,40 euro, l'impennata dei prezzi su uno dei beni di maggior consumo in 5 anni è rincarato del 24%, crisi degli artigiani in città, le storie dell'elettricista che lascia e della sarta che resiste. Poi Fakir, l'uomo che lo tenne a terra, subisco minacce, l'autopsia, piede fratturato. Il Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, bimbo di 6 anni dona i risparmi per salvare il canile dai danni a Pistoia, il piccolo Raffaele, il gesto dopo la tromba d'aria, Salvini lo invita. Al centro della pagina un fischio per il bagnino eroe, bandiere a mezz'asta dopo il collega morto in Liguria, quindi un asse tra Liguria e Toscana di solidarietà per la tragedia. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, su il sipario il teatro Valle verso la rinascita. Dalla sala ridipinta al nuovo palco procedono i lavori di restauro e a Laurentino 38 arriva la l'arena Elsa Morante. Al centro della pagina Caldo, nuova e ultima tra parentesi fiammata, torna il bollino rosso, domani emergenza di livello 3, si sfioreranno i 40 gradi con l'ennesima notte tropicale, durante il weekend l'anticiclone africano allenterà gradualmente la presa. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Villa Borghese, il piano della fondazione, l'idea per la gestione del parco del ministro Abodi e di Nepi, AD di Sport e Salute, c'è il sì del sindaco Gualtieri, questa l'apertura. Al centro della pagina poi fiamme tra grande raccordo anulare porte Porta di Roma, paura al centro commerciale, l'incendio chiusa via di Sette Bagni. Per chiudere uno sguardo anche alla campagna, il Mattino di Napoli, la notizia di Sport sotto le testate, il mercato degli azzurri è tempo di corto musso, il portiere apre al Napoli ma c'è il nodo Milinkovic di taglio basso, poi l'estate sta finendo, Malafano in campagna, 4 giorni di fuoco, caldo estremo, boom di accessi al Cardarelli, 1500 in una settimana. Così le notizie sulle prime pagine dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili, case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. 2 connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per gli aiuti alla popolazione.
8: Almeno 12 persone sono morte e altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Uzu. Secondo il ministro dell'interno Said Sayud, 4 vittime si registrano nelle province di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Uzu. All'ospedale di Suk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
7: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
8: Veniamo in Italia, lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
7: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Sistema Sanitario Lombardo. Secondo l'Associazione Luca Coscioni, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha curato l'intera fase attuativa, fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva, calcio. L'attesa è finita oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco, il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
7: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza. Battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia, la nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Little Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi dell'europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prime del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8:02.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
0: È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra il Tibet e il Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi i bilanci forniti dai due paesi. Sono centinaia i morti e quasi un migliaio i dispersi, tra cui tanti stranieri. Tra loro ci sono 90 italiani. I due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
12: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media USA, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
0: Caro carburanti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
12: Addio a Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms. È morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Il successo commerciale a partire dagli anni 90 con le sue zucche, definite compagni di vita, e le sale degli specchi infiniti, divenute fenomeno globale anche sui social network, nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo.
0: Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi.
12: Il volley 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio del 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. L'Italia, guidata da Velasco, chiude invece la fase a gironi degli europei femminili con un percorso netto 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D.
0: È tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha presentato in questi giorni l'operazione Economic Outcast, minacciando nuove e dannose sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, ma non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio per un valore stimato di decine di miliardi di dollari lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Dunque coinvolgere la Cina nell'ultimo tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa decisamente ardua. Pechino respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto a intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran e la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia a innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Infatti poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il Ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. Nella sostanza Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute e sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Donald Trump sembra destinata a fallire.
1: Meteo.
10: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
9: Giovedì 27 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali, ma anche quelli internazionali, hanno in evidenza il disastro tra Nepal e Tibet, provocato dalla colata di fango. Si parla, per quanto riguarda gli esteri, anche della possibile escalation che pare voglia innescare Mosca, secondo alcune fonti, ma ci sono anche le notizie interne, naturalmente legate soprattutto alla politica, ma anche alle scelte sulle accise per i carburanti e la proroga degli sconti. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: un'apocalisse di fango. fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, ci sono le immagini, il dramma, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi. Poi l'altra apertura, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate fino al 5 settembre, fondi dall'acconto negli ultimi, sugli utili dei petrolieri. Poi Tajani, extra profitti, tasse da Unione Sovietica, ira leghista. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, un voto per capire. Poi al centro della pagina l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, Trump, ho mandato io la CIA a Mosca. Di taglio basso, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, social saranno modificati, questa è la buona notizia. Di spalla poi quel difficile incontro tra le culture e le religioni, il dibattito da avviare. Andiamo su Repubblica, anche qui apertura dedicata con una fotonotizia al disastro ambientale in Nepal, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. C'è poi il servizio di Carlo Pizzati, l'inferno nella valle della salvezza. L'altra apertura in questo caso riguarda la Russia, che sarebbe pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace. Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso nucleare, i timori del governo per le armi a Kiev. L'altra notizia, poi buoni benzina, al centro della pagina, buoni benzina ai bisognosi petrolieri, tasse anticipate. Di taglio basso, il caso malaria in Germania, colpa degli insetti, da Europa tropicale, poi lo studio, poche nuvole, i raggi ultravioletti fanno più male. La Stampa, l'apertura, il virgolettato, salviamo il lavoro dall'intervento. Intelligenza artificiale, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani, Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze appunto dell'intelligenza artificiale. C'è il commento di Vito Mancuso, perché serve un governo globale. Poi Falcone, fu la rivolta dei PG a fermare la super procura, il giudice è chiamato da Vassalli e Martelli. Al centro della pagina, anche qui, la fotonotizia, apocalisse di fango, devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti. Poi bancarotta fraudolenta, IPM indagano sull'ex Ilva, Milano sotto inchiesta, Morelli già AD di ArcelorMittal. Al centro della pagina ancora Zagrillo, il piano taglia burocrazia, meno commissari, intervista al ministro, e poi il caro carburanti, diesel c'è lo sconto, anticipate le tasse ai big dell'energia. Andiamo sul Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, questo è il titolo di apertura. Il governo studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Il resto del Carlino, anche qui l'apertura dedicata a questo, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, il governo proroga i tagli delle accise fino al 5 settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dai gruppi con oltre 20 miliardi di ricavi nel 2025. Poi il richiamo alla notizia del giorno, apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Il Fatto Quotidiano, F-35 e antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro. Burro o cannoli, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani, o armi o sociale, bellicisti e litigiosi, Meloni cede sui prestiti safe e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. Ci spostiamo anche sul Giornale, al centro della pagina l'apertura, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, tra parentesi, contro il caro carburante, il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei gruppi gruppi, dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. E poi in alto, sopra la testata, il collassato un ghiacciaio, la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime. Immigrazione, Herr Casarinern, avanti tutta così, ma adesso porta quei clandestini in Germania. E poi la minaccia a Venezia, islamisti in sciopero, vogliamo la moschea. Notizia sulla Verità, andiamo sulla Verità, sinistra in stato confusionale, il titolo di apertura, non avendo idee, cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più, gli islamici erano da cogliere con tanto di moschea, però anche la CGIL si oppone, si definiscono per la libertà di parola, non per Mario Giordano, sono per il politicamente corretto, ma rinnegano il woke e poi conseguenza le feste dell'unità registrano un meno 10% di pubblico. Andiamo adesso sul Tempo. Compagni di poltrone, questo è il titolo di apertura. Sinistra Italiana SPA, da partito ad azienda di famiglia, Fratoianni vuole la presidenza della Camera lasciando alla sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana. Libero, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito alla moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, assunzioni, contratti tredicesimi, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi verso la manovra, sul tavolo nuovi sgravi per giovani donne e ZES e la detassazione dei rinnovi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 8 e 17 minuti.
1: News.
14: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi, si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
15: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasua al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce, sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News e dall'Istituto Geologico Statunitense. Arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
14: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
10: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, giovedì 27 agosto, Santa Monica, il sole sorge a Roma alle 6.27 e tramonta alle 19.52. A Milano sorge alle 6.36 e tramonta alle 20.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859, nei campi della Pennsylvania a Titusville, si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. Quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, è il primo a essere scavato con il sistema del tubing, e cioè utilizzando un tubo vuoto all'interno, attraverso il quale far scorrere il liquido, spinto in alto dalla pressione. A concepirlo Edwin Laurentine Drake, che da bigliettaio di battelli a vapore si ritroverà in poco tempo nella nuova condizione di uomo d'affari miliardario. Da quella data comincerà a prendere corpo l'industria petrolifera, dando vita ad una nuova era nel settore dell'energia e dei trasporti e portando alla nascita di nuovi materiali come la plastica. Inoltre, grazie a questa scoperta, gli Stati Uniti, fino alla prima metà del Novecento, manterranno il primato di maggiore produttore di petrolio su scala mondiale.

0: rivelandosi un autentico punto di riferimento del pensiero occidentale, dal quale prenderanno lo spunto per le loro speculazioni la maggior parte dei filosofi europei. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: Giovedì 27 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: consolato americano, operai risarciti. La Caddel versa 21 milioni di euro per pagare i lavoratori, ma non è una missione di colpa. L'occhiello, l'indagine, caporalato, il cantiere sotto controllo giudiziario, i fondi messi a disposizione per uscire dalle contestazioni. E poi di spalla stipendi bassi, dipendenti in fuga dal comune, personale ridotto del 9%. Di taglio ancora più basso, sempre di spalla, tubercolosi esposto dei medici contro la statale, il caso a medicina legale. Di taglio basso poi residenti infastiditi dai giochi dei bambini, il sindaco del parco, l'ordinanza in Valtellina. Una notizia sicuramente in controtendenza rispetto a qualche altra notizia che abbiamo letto in questi giorni. E poi il libro La facciata restaurata, così Palazzo Marino ha salvato i rondoni, libro che svela il retroscena dell'intervento. E di taglio basso in chiusura della prima pagina un ricorso e la multa va fuori strada perché l'amministrazione rottama il credito. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Il primo vero suicidio assistito, la scelta di apertura appunto del giornale, una scelta che fa ancora discutere, accompagnato alla fine Domenico, 58enne malato da 17 anni di SLA, che aveva fatto richiesta a novembre. Mai in Lombardia il percorso era stato interamente gestito dalla regione a carico della sanità pubblica. Al centro della pagina poi il campus al museo dell'asilo Mariuccia per i bimbi fragili, la fotonotizia, visita e laboratori gratuiti per i piccoli designer. Andiamo su Brescia Oggi, l'apertura: Brescia calamità per i lavoratori, mancano laureati. Brescia calamità per i lavoratori, naturalmente mancano laureati. Uno studio fotografa una città operosa. Di spalla poi caro carburanti, gli autotrasportatori, così non si va avanti, l'allarme delle associazioni. Al centro della pagina la paura dei bresciani in Nepal: è stato terribile ma siamo salvi, alluvione tragica, 157 vittime, centinaia di dispersi. Ancora autonomia, il voto a settembre al Pirellone, prima riunione delle commissioni. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: Monsignor Beschi, ricostruire i legami prima delle pietre, il messaggio del vescovo nell'omelia per la festa di Sant'Alessandro. Di taglio basso poi la notizia di cronaca: rubano 12 RAV4 presi due lati. C'è anche lo sport: l'Atalanta questa sera in Ungheria per il primo obiettivo della stagione. Andiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa. L'apertura: Sperona con l'auto, i due scippatori, uno è grave, arrestato il conducente, in manette anche il secondo rapinatore. Dopo il colpo erano fuggiti a bordo di un monopattino a noleggio, accaduto ieri pomeriggio in lungo Po Antonelli. I testimoni erano a terra, lui li picchiava. E poi la paura nel quartiere: assediati dalla microcriminalità. Al centro della pagina la fotonotizia: il patto globale per salvare il Po. Da Parigi a Seul le città fluviali si alleano per non far morire i loro fiumi. Andiamo in Liguria, in questo caso l'edizione di Savona e provincia della Stampa: silenzio in spiaggia per Fabrizio. Oggi a Zinola l'addio al bagnino, la sicurezza diventa un caso. I balneari, la bandiera rossa ormai è superata e serve altro. Questo è il titolo di apertura che, insomma, valeva la pena, a cui valeva la pena dare anche una evidenza. Ci spostiamo invece nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre: perché dico no alla moschea? Il virgolettato: il sindaco di Venezia è un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date, dai rifiuti al velo. Finché i bengalesi non si integrano non ci sarà spazio di discussione. E poi viaggio tra Fincantieri e chioschi, ma l'ipotesi dello sciopero divide la comunità mestrina. Andiamo in Emilia Romagna.

0: Germania, edizione Bologna di Repubblica, l'inflazione nella tazzina di caffè, il costo medio sale a 1,40 euro, l'impennata dei prezzi su uno dei beni di maggior consumo in 5 anni è rincarato del 24%, crisi degli artigiani in città, le storie dell'elettricista che lascia e della sarta che resiste. Poi Fakir, l'uomo che lo tenne a terra, subisco minacce, l'autopsia, piede fratturato. Il Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, bimbo di 6 anni dona i risparmi per salvare il canile dai danni a Pistoia, il piccolo Raffaele, il gesto dopo la tromba d'aria, Salvini lo invita. Al centro della pagina un fischio per il bagnino eroe, bandiere a mezz'asta dopo il collega morto in Liguria, quindi un asse tra Liguria e Toscana di solidarietà per la tragedia. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, su il sipario, il teatro Valle verso la rinascita, dalla sala ridipinta al nuovo palco procedono i lavori di restauro e a Laurentino 38 arriva la l'arena Elsa Morante. Al centro della pagina caldo, nuova e ultima tra parentesi fiammata, torna il bollino rosso, domani emergenza di livello 3, si sfioreranno i 40 gradi con l'ennesima notte tropicale, durante il weekend l'anticiclone africano allenterà gradualmente la presa. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Villa Borghese, il piano della fondazione, l'idea per la gestione del parco del ministro Abodi e di Nepi, AD di Sport e Salute, c'è il sì del sindaco Gualtieri, questa l'apertura. Al centro della pagina poi fiamme tra grande raccordo anulare porte Porta di Roma, paura al centro commerciale, l'incendio chiusa via di Sette Bagni. Per chiudere uno sguardo anche alla campagna, il Mattino di Napoli, la notizia di Sport sotto le testate, il mercato degli azzurri, è tempo di corto musso, il portiere apre al Napoli ma c'è il nodo Milinkovic di taglio basso, poi l'estate sta finendo ma la fanno in campagna, 4 giorni di fuoco, caldo estremo, boom di accessi al Cardarelli, 1500 in una settimana. Così le notizie sulle prime pagine dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Riportati da Nepal News. Lavora a pieno ritmo la macchina dei soccorsi nella mobilitazione internazionale. Spiccano gli Stati Uniti che stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita e dall'Istituto Geologico statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti, un evento senza precedenti. Il distacco avrebbe causato anche un terremoto di magnitudo 5.2. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i 2 che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
3: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in tre città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Marco Mancini.
5: Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni. Così l'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso, dopo la notizia della morte avvenuta lo scorso 25 agosto di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. In attesa di una decisione del Parlamento a livello nazionale, ad oggi sono 3 le regioni che hanno approvato una legge locale specifica sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito: Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte governate da giunte di centrosinistra.
3: Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Il campionato italiano è avvincente, ci divertiremo sicuramente, lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, commentando ieri l'avvio della nuova stagione calcistica.
6: Il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai due volte la stessa squadra come invece capita negli altri paesi che di seguito ha vinto il campionato.
3: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 37 minuti.
1: News.
8: Ancora una buona giornata e ben trovate d'ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
9: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Uzu. Secondo il ministro dell'interno Said Sayud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Uzu. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
8: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
9: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il Governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
8: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Sistema Sanitario Lombardo. Secondo l'Associazione Luca Coscioni, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha curato l'intera fase attuale, fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
9: Chiudiamo con una pagina sportiva. Calcio: l'attesa è finita. Oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
8: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza. Battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia. La nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Ital Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi dell'Europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prime del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
0: Per un incidente a Bologna, circa 3 km di coda in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto. Ripercussioni sul ramo di Casalecchio con circa 2 km di code sul tratto finale verso la A14. In Liguria 2 km di code per un incidente in A7 tra Busalla e Bolzaneto verso Genova. In Umbria per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle ci sono code tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Per lavori code anche verso Roma sul tratto finale della 24 da Porto Naccio la tangenziale est. Circolazione nella norma sul resto della rete stradale della penisola.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha presentato in questi giorni l'operazione Economic Outcast, minacciando nuove e dannose sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, ma non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio per un valore stimato di decine di miliardi di dollari lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Dunque, coinvolgere la Cina nell'ultimo tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa decisamente ardua. Pechino respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto a intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran e la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia a innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Infatti, poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il Ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. Nella sostanza, Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute e sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Donald Trump sembra destinata a fallire.
11: Meteo. Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 27 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali, ma anche quelli internazionali, hanno in evidenza il disastro tra Nepal e Tibet, provocato dalla colata di fango. Si parla, per quanto riguarda gli esteri, anche della possibile escalation che pare voglia innescare Mosca, secondo alcune fonti, ma ci sono anche le notizie interne, naturalmente legate soprattutto alla politica, ma anche alle scelte sulle accise per i carburanti e la proroga degli sconti. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, ci sono le immagini, il dramma, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi. Poi l'altra apertura: sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate fino al 5 settembre, fondi dall'acconto negli ultimi sugli utili dei petrolieri. Poi Tajani, extra profitti, tasse da Unione Sovietica, ira leghista. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, un voto per capire. Poi al centro della pagina: l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, Trump, ho mandato io la CIA a Mosca. Di taglio basso, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, i social saranno modificati, questa è la buona notizia di spalla. Poi quel difficile incontro tra le culture e le religioni, il dibattito da avviare. Andiamo su Repubblica. Anche qui apertura dedicata con una fotonotizia al disastro ambientale in Nepal, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. C'è poi il servizio di Carlo Pizzati, l'inferno nella valle della salvezza. L'altra apertura in questo caso riguarda la Russia, che sarebbe pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace. Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso nucleare, i timori del governo per le armi a Kiev. L'altra notizia, poi, buoni benzina, al centro della pagina, buoni benzina ai bisognosi petrolieri, tasse anticipate. Di taglio basso il caso malaria in Germania, colpa degli insetti, da Europa tropicale, poi lo studio, poche nuvole, i raggi ultravioletti fanno più male. La Stampa, l'apertura, il virgolettato, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale. Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dei social, pagherà 17 miliardi dalle tasse all'occupazione. L'allarme sulle ingerenze, appunto, dell'intelligenza artificiale. C'è il commento di Vito Mancuso, perché serve un governo globale. Poi Falcone fu la rivolta dei PG a fermare la super procura. Il giudice chiamato da Vassalli e Martelli. Al centro della pagina, anche qui, la fotonotizia, apocalisse di fango, devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti, poi bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva, Milano sotto inchiesta, Morelli già AD di ArcelorMittal. Al centro della pagina ancora Zagrillo, il piano taglia burocrazia, meno commissari, intervista al ministro, e poi il caro carburanti, diesel, c'è lo sconto, anticipate le tasse ai big dell'energia. Andiamo sul Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, questo è il titolo di apertura. Il governo studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Il resto del Carlino, anche qui l'apertura dedicata a questo, gasolio sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, il governo proroga i tagli delle accise fino al 5 settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dai gruppi con oltre 20 miliardi di ricavi nel 2025, poi richiamo alla notizia del giorno, apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Il Fatto Quotidiano, F-35 e antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro, burro o cannoli, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale, bellicisti e litigiosi, Meloni cede sui prestiti safe e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. Ci spostiamo anche sul Giornale, al centro della pagina l'apertura, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, tra parentesi, contro il caro carburante, il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei gruppi, dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. E poi in alto, sopra la testata, il collassato un ghiacciaio, la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime, immigrazione, Herr Casarinern, avanti tutta così, ma adesso porta quei clandestini in Germania. E poi la minaccia a Venezia, islamisti in sciopero, vogliamo la moschea. Notizia sulla Verità, andiamo sulla Verità, sinistra in stato confusionale, il titolo di apertura, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più, gli islamici erano da accogliere con tanto di moschea, però anche la CGIL si oppone, si definiscono per la libertà di parola, non per Mario Giordano, sono per il politicamente corretto ma rinnegano il woke, e poi conseguenza le feste dell'unità registrano un meno 10% di di pubblico. Andiamo adesso sul tempo. Compagni di poltrone, questo è il titolo di apertura. Sinistra Italiana SPA, da partito ad azienda di famiglia. Fratoianni vuole la presidenza della Camera, lasciando alla sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana. Libero, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito alla moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore: assunzioni, contratti tredicesimi, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi verso la manovra, sul tavolo nuovi sgravi per giovani donne e ZES e la detassazione dei rinnovi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 8:53.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botte Kosi con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Silva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
11: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Per un incidente a Bologna, circa 3 km di code in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto, ripercussioni sul ramo di Casalecchio con circa 2 km di code sul tratto finale verso la A14, in Liguria 2 km di code per un incidente in A7 tra Busalla e Bolzaneto verso Genova, in Umbria per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle ci sono code tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago, per lavori code anche verso Roma sul tratto finale della 24 da Porto Naccio la tangenziale est. Circolazione nella norma sul resto della rete stradale della penisola.
1: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, giovedì 27 agosto, Santa Monica, il sole sorge a Roma alle 6.27 e tramonta alle 19.52. A Milano sorge alle 6.36 e tramonta alle 20.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859, nei campi della Pennsylvania a Titusville, si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. Quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, è il primo a essere scavato con il sistema del tubing, e cioè utilizzando un tubo vuoto all'interno, attraverso il quale far scorrere il liquido, spinto in alto dalla pressione. A concepirlo Edwin Laurentine Drake, che da bigliettaio di battelli a vapore si ritroverà in poco tempo nella nuova condizione di uomo d'affari miliardario. Da quella data comincerà a prendere corpo l'industria petrolifera, dando vita ad una nuova era nel settore dell'energia e dei trasporti e portando alla nascita di nuovi materiali come la plastica. Inoltre, grazie a questa scoperta, gli Stati Uniti, fino alla prima metà del Novecento, manterranno il primato di maggiore produttore di petrolio su scala mondiale. Nel 1939, in Germania, avviene il primo volo di un aereo a reazione. Nel 1950, a Torino, si uccide lo scrittore Cesare Pavese. Nel 1964 viene presentato in anteprima a Hollywood il film di Walt Disney Mary Poppins. Tratto dai romanzi della scrittrice britannica Pamela Lyndon Travers, il film si rivelerà un successo eccezionale, vincendo addirittura 5 Oscar. Nasce a Stoccarda il 27 agosto del 1770 il grande filosofo tedesco Georg Friedrich Hegel. Massimo esponente dell'idealismo, Hegel influenzerà e cambierà profondamente il modo di fare filosofia degli anni successivi, rivelandosi un autentico punto di riferimento del pensiero occidentale, dal quale prenderanno lo spunto per le loro speculazioni la maggior parte dei filosofi europei. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: La rassegna stampa.
0: Giovedì 27 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: consolato americano, operai risarciti. La Caddel versa 21 milioni di euro per pagare i lavoratori, ma non è una missione di colpa. L'occhiello, l'indagine, caporalato, il cantiere sotto controllo giudiziario, i fondi messi a disposizione per uscire dalle contestazioni. Poi di spalla stipendi bassi, dipendenti in fuga dal comune, personale ridotto del 9%. Di taglio ancora più basso, sempre di spalla, tubercolosi esposto dei medici contro la statale, il caso a medicina legale. Di taglio basso poi residenti infastiditi dai giochi dei bambini, il sindaco chiude il parco, l'ordinanza in Valtellina. Una notizia sicuramente in controtendenza rispetto a qualche altra notizia che abbiamo letto in questi giorni. E poi il libro La facciata restaurata, così Palazzo Marino ha salvato i rondoni, libro che svela il retroscena dell'intervento. E di taglio basso in chiusura della prima pagina un ricorso e la multa va fuori strada perché l'amministrazione rottama il credito. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Il primo vero suicidio assistito, la scelta di apertura appunto del giornale, una scelta che fa ancora discutere. Accompagnato alla fine Domenico, 58enne malato da 17 anni di SLA, che aveva fatto richiesta a novembre. Mai in Lombardia il percorso era stato interamente gestito dalla regione a carico della sanità pubblica. Al centro della pagina poi il campus al museo dell'asilo Mariuccia per i bimbi fragili, la fotonotizia, visita e laboratori gratuiti per i piccoli designer. Andiamo su Brescia Oggi, l'apertura: Brescia, calamità per i lavoratori, mancano laureati. Brescia, calamità per i lavoratori, naturalmente mancano laureati, uno studio fotografa una città operosa. Di spalla poi caro carburanti, gli autotrasportatori, così non si va avanti, l'allarme delle associazioni. Al centro della pagina la paura dei bresciani in Nepal: è stato terribile ma siamo salvi, alluvione tragica, 157 vittime e centinaia di dispersi. Ancora autonomia, il voto a settembre al Pirellone, prima riunione delle commissioni. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: Monsignor Beschi, ricostruire i legami prima delle pietre, il messaggio del vescovo nell'omelia per la festa di Sant'Alessandro. Di taglio basso poi la notizia di cronaca: rubano 12 RAV4 presi Due ladri, c'è anche lo sport. L'Atalanta questa sera in Ungheria per il primo obiettivo della stagione. Andiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa. L'apertura: Sperona con l'auto, i due scippatori, uno è grave, arrestato il conducente, in manette anche il secondo rapinatore. Dopo il colpo erano fuggiti a bordo di un monopattino a noleggio, accaduto ieri pomeriggio in lungo Po Antonelli. I testimoni erano a terra, lui li picchiava, e poi la paura nel quartiere, assediati dalla microcriminalità. Al centro della pagina la fotonotizia: il patto globale per salvare il Po. Da Parigi a Seul le città fluviali si alleano per non far morire i loro fiumi. Andiamo in Liguria, in questo caso l'edizione di Savona e provincia della Stampa. Silenzio in spiaggia per Fabrizio, oggi a Zinola l'addio al bagnino, la sicurezza diventa un caso, i balneari, la bandiera rossa ormai è superata e serve altro. Questo è il titolo di apertura, che insomma valeva la pena, a cui valeva la pena dare anche una evidenza. Ci spostiamo invece nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre. Perché dico no alla moschea? Il virgolettato: il sindaco di Venezia è un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date, dai rifiuti al velo. Finché i bengalesi non si integrano non ci sarà spazio di discussione. E poi viaggio tra Fincantieri e chioschi, ma l'ipotesi dello sciopero divide la comunità mestrina. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'inflazione: nella tazzina di caffè il costo medio sale a 1,40 euro, l'impennata dei prezzi su uno dei beni di maggior consumo in 5 anni è rincarato del 24%, crisi degli artigiani in città, le storie dell'elettricista che lascia e della sarta che resiste. Poi Fakir, l'uomo che lo tenne a terra, subisco minacce, l'autopsia, piede fratturato. Il Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. L'apertura: bimbo di 6 anni dona i risparmi per salvare il canile dai danni a Pistoia. Il piccolo Raffaele, il gesto dopo la tromba d'aria, Salvini lo invita. Al centro della pagina un fischio per il bagnino eroe, bandiere a mezz'asta dopo il collega morto in Liguria, quindi un asse tra Liguria e Toscana di solidarietà per la tragedia. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero: su il sipario il teatro Valle verso la rinascita, dalla sala ridipinta al nuovo palco procedono i lavori di restauro, e a Laurentino 38 arriva la l'arena Elsa Morante. Al centro della pagina caldo, nuova e ultima tra parentesi fiammata, torna il bollino rosso. Domani emergenza di livello 3, si sfioreranno i 40 gradi con l'ennesima notte tropicale. Durante il weekend l'anticiclone africano allenterà gradualmente la presa. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera. Villa Borghese, il piano della fondazione, l'idea per la gestione del parco del ministro Abodi e di Nepi, AD di Sport e Salute, c'è il sì del sindaco Gualtieri. Questa l'apertura. Al centro della pagina poi fiamme tra grande raccordo anulare e porta di Roma, paura al centro commerciale, l'incendio chiusa via di 7 Bagni. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino di Napoli, la notizia di Sport sotto le testate: il mercato degli azzurri è tempo di corto musso, il portiere apre al Napoli ma c'è il nodo Milinkovic di taglio basso. Poi l'estate sta finendo, malafano in Campania, 4 giorni di fuoco, caldo estremo, boom di accessi alla Cardarelli, 1500 in una settimana. Così le notizie sulle prime pagine dei quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:06.
13: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet. Continua a salire il bilancio delle vittime mentre si cercano i dispersi. Le autorità cinesi hanno riferito che 260 delle 558 persone ancora disperse dopo una frana al confine tra Nepal e Tibet sono cittadini stranieri. Il Nepal ha riferito che 468 turisti e viaggiatori, tra cui 393 stranieri, risultavano ancora irreperibili. Il servizio della redazione.
14: Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
0: In Italia adesso il caro carburante, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Il governo cerca così di contenere l'aumento del costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi però è l'impegno ribadito nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto. L'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Nei prossimi giorni verrà valutata la forma di queste misure e soprattutto la copertura finanziaria. Intanto le risorse per coprire lo sconto sulle accise arrivano da un nuovo meccanismo previsto nello stesso decreto di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Nuova ondata di caldo nelle prossime ore con punte di nuovo fino a 40 gradi al sud Italia. Tra le regioni più interessate la Campania, sono stati oltre 1500, il 10% in più del dato medio annuale del 2025. Gli accessi nell'ultima settimana al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Cardarelli, una media di 217 al giorno, con un picco massimo registrato nella giornata di lunedì 24 agosto. Ad incidere sull'incremento degli accessi, rende noto l'azienda, sicuramente il caldo e le conseguenze sui pazienti più fragili delle ondate di calore. Nuova tragedia della strada Mondragone in provincia di Caserta. Un uomo di 23 anni è stato travolto e ucciso mentre era in sella la sua bici. Alla guida dell'auto un uomo di 52 anni di Baia Domizia che, secondo gli accertamenti dei carabinieri, era al volante sotto l'influenza di alcol e droga. Per il giovane originario del Nepal e regolarmente presente sul territorio italiano non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno arrestato il conducente della vettura, deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo sport e il calcio, oggi alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleski e Decadeler o Scamacca o Krostvic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è proprio il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino, cioè, alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotto, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specializzata per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha presentato in questi giorni l'operazione Economic Outcast, minacciando nuove e dannose sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, ma non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio per per un valore stimato di decine di miliardi di dollari lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Dunque coinvolgere la Cina nell'ultimo tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa decisamente ardua. Pechino respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto a intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran e la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia a innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Infatti, poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il Ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. Nella sostanza, Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute e sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Donald Trump sembra destinata a fallire.
13: Meteo.
11: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: La rassegna stampa.
0: Giovedì 27 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali, ma anche quelli internazionali, hanno in evidenza il disastro tra Nepal e Tibet provocato dalla colata di fango. Si parla, per quanto riguarda gli esteri, anche della possibile escalation che pare voglia innescare Mosca, secondo alcune fonti, ma ci sono anche le notizie interne, naturalmente legate soprattutto alla politica, ma anche alle scelte sulle accise per i carburanti e la proroga degli sconti. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, ci sono le immagini, il dramma, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi. Poi l'altra apertura: sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate fino al 5 settembre, fondi dall'acconto negli ultimi, sugli utili dei petrolieri. Poi Tajani, extra profitti, tasse da Unione Sovietica, ira leghista. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, un voto per capire. Poi al centro della pagina: l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, Trump, ho mandato io la CIA a Mosca. Di taglio basso, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, accordo per chiudere il processo per i danni ai minori social saranno modificati. Questa è la buona notizia. Di spalla poi quel difficile incontro tra le culture e le religioni, il dibattito da avviare. Andiamo su Repubblica. Anche qui apertura dedicata con una fotonotizia al disastro ambientale in Nepal, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. C'è poi il servizio di Carlo Pizzati, l'inferno nella valle della salvezza. L'altra apertura in questo caso riguarda la Russia, che sarebbe pronta ad alzare il tiro della guerra dopo aver detto no all'ultimo piano di pace. Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso nucleare, i timori del governo per le armi a Kiev. L'altra notizia, poi, buoni benzina, al centro della pagina, buoni benzina ai bisognosi petrolieri, tasse anticipate. Di taglio basso il caso malaria in Germania, colpa degli insetti, da Europa tropicale, poi lo studio, poche nuvole, i raggi ultravioletti fanno più male. La Stampa, l'apertura, il virgolettato, salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale. Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani. Meta patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi dalle tasse all'occupazione, l'allarme sulle ingerenze appunto dell'intelligenza artificiale. C'è il commento di Vito Mancuso, perché serve un governo globale. Poi Falcone fu la rivolta dei PG a fermare la super procura, il giudice chiamato da Vassalli e Martelli. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, apocalisse di fango, devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti. Poi bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva. Milano sotto inchiesta Morelli, già addì di ArcelorMittal. Al centro della pagina ancora Zagrillo, il piano taglia burocrazia, meno commissari, intervista al ministro. E poi il caro carburanti, diesel c'è lo sconto, anticipate le tasse ai big dell'energia. Andiamo sul Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, questo è il titolo di apertura. Il governo studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Il resto del Carlino, anche qui l'apertura dedicata a questo, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, il governo proroga i tagli delle accise fino al 5 settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dai gruppi con oltre 20 miliardi di ricavi nel 2025. Poi il richiamo alla notizia del giorno, apocalisse di fango in Nepal, morti e dispersi, salvi due italiani. Il Fatto Quotidiano, F-35 e antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro. Burro o cannoli, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Bellicisti e litigiosi, Meloni cede sui prestiti safe e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. Ci spostiamo anche sul Giornale, al centro della pagina l'apertura, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia, tra parentesi, contro il caro carburante. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei gruppi, dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. E poi in alto, sopra la testata, il collassato un ghiacciaio, la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime. Immigrazione, Herr Casarinern, avanti tutta così, ma adesso porta quei clandestini in Germania. E poi la minaccia a Venezia, islamisti in sciopero, vogliamo la moschea. Notizia sulla Verità, andiamo sulla Verità, sinistra in stato confusionale, il titolo di apertura, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più, gli islamici erano da accogliere con tanto di moschea, però anche la CGIL si oppone, si definiscono per la libertà di parola, non per Mario Giordano, sono per il politicamente corretto ma rinnegano il woke. E poi conseguenza, le feste dell'unità registrano un meno 10% di pubblico. Andiamo adesso sul Tempo, compagni di poltrone, questo è il titolo di apertura. Sinistra Italiana SPA, da partito ad azienda di famiglia, Fratoianni vuole la presidenza della Camera lasciando alla sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana. Libero, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito alla moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si ferma fabbriche e turismo. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, assunzioni, contratti tredicesimi, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi verso la manovra, sul tavolo nuovi sgravi per giovani donne e ZES e la detassazione dei rinnovi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 21 minuti.
13: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione Lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Silva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino.

0: Meteo.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, giovedì 27 agosto, Santa Monica, il sole sorge a Roma alle 6.27 e tramonta alle 19.52. A Milano sorge alle 6.36 e tramonta alle 20.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859, nei campi della Pennsylvania a Titusville, si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. Quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, è il primo a essere scavato con il sistema del tubing, e cioè utilizzando un tubo vuoto all'interno, attraverso il quale far scorrere il liquido, spinto in alto dalla pressione. A concepirlo Edwin Laurentine Drake, che da bigliettaio di battelli a vapore si ritroverà in poco tempo nella nuova condizione di uomo d'affari miliardario. Da quella data comincerà a prendere corpo l'industria petrolifera, dando vita ad una nuova era nel settore dell'energia e dei trasporti e portando alla nascita di nuovi materiali come la plastica. Inoltre, grazie a questa scoperta, gli Stati Uniti, fino alla prima metà del Novecento, manterranno il primato di maggiore produttore di petrolio su scala mondiale. Nel 1939, in Germania, avviene il primo volo di un aereo a reazione. Nel 1950, a Torino, si uccide lo scrittore Cesare Pavese. Nel 1964, viene presentato in anteprima a Hollywood il film di Walt Disney Mary Poppins. Tratto dai romanzi della scrittrice britannica Pamela Lyndon Travers, il film si rivelerà un successo eccezionale, vincendo addirittura 5 Oscar. Nasce a Stoccarda il 27 agosto del 1770 il grande filosofo tedesco Georg Friedrich Hegel. Massimo esponente dell'idealismo, Hegel influenzerà e cambierà profondamente il modo di fare filosofia degli anni successivi, rivelandosi un autentico punto di riferimento del pensiero occidentale, dal quale prenderanno lo spunto per le loro speculazioni la maggior parte dei filosofi europei. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
3: Giovedì 27 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: consolato americano, operai risarciti. La Caddel versa 21 milioni di euro per pagare i lavoratori, ma non è una missione di colpa. L'occhiello, l'indagine, caporalato, il cantiere sotto controllo giudiziario, i fondi messi a disposizione per uscire dalle contestazioni. Poi di spalla stipendi bassi, dipendenti in fuga dal comune, personale ridotto del 9%. Di taglio ancora più basso, sempre di spalla, tubercolosi, esposto dei medici contro la statale, il caso a medicina legale. Di taglio basso poi residenti infastiditi dai giochi dei bambini, il sindaco chiude il parco, l'ordinanza in Valtellina. Una notizia sicuramente in controtendenza rispetto a qualche altra notizia che abbiamo letto in questi giorni. E poi il libro La facciata restaurata, così Palazzo Marino ha salvato i rondoni, libro che svela il retroscena dell'intervento. E di taglio basso in chiusura della prima pagina un ricorso e la multa va fuori strada perché l'amministrazione rottama il credito. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Il primo vero suicidio assistito, la scelta di apertura appunto del giornale, una scelta che fa ancora discutere. Accompagnato alla fine Domenico, 58enne malato da 17 anni di SLA, che aveva fatto richiesta a novembre. Mai in Lombardia il percorso era stato interamente gestito dalla regione a carico della sanità pubblica. Al centro della pagina poi il campus al museo dell'asilo Mariuccia per i bimbi fragili, la fotonotizia, visite e laboratori gratuiti per i piccoli designer. Andiamo su Brescia Oggi, l'apertura: Brescia, calamità per i lavoratori, mancano laureati. Brescia, calamità per i lavoratori, naturalmente mancano laureati, uno studio fotografa una città operosa. Di spalla poi caro carburanti, gli autotrasportatori così

0: Non si va avanti, l'allarme delle associazioni al centro della pagina, la paura dei bresciani in Nepal è stato terribile, ma siamo salvi, alluvione tragica, 157 vittime e centinaia di dispersi. Ancora autonomia, il voto a settembre al Pirellone, prima riunione delle commissioni. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina, Monsignor Beschi, ricostruire i legami prima delle pietre, il messaggio del vescovo nell'omelia per la festa di Sant'Alessandro. Taglio basso, poi la notizia di cronaca, rubano 12 RAV4 presi. Due ladri. C'è anche lo sport, l'Atalanta questa sera in Ungheria per il primo obiettivo della stagione. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura, Sperona con l'auto, i due scippatori, uno è grave, arrestato il conducente, in manette anche il secondo rapinatore, dopo il colpo erano fuggiti a bordo di un monopattino a noleggio, accaduto ieri pomeriggio in lungo Po Antonelli, i testimoni erano a terra. Lui li picchiava e poi la paura nel quartiere, assediati dalla microcriminalità. Al centro della pagina la fotonotizia, il patto globale per salvare il Po. Da Parigi a Seul le città fluviali si alleano per non far morire i loro fiumi. Andiamo in Liguria, in questo caso l'edizione di Savona e provincia della Stampa, silenzio in spiaggia per Fabrizio, oggi a Zinola l'addio al bagnino, la sicurezza diventa un caso, i balneari, la bandiera rossa ormai è superata e serve altro, questo è il titolo di apertura che insomma valeva la pena, a cui valeva la pena dare anche una evidenza. Ci spostiamo invece nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, perché dico no alla moschea, il virgolettato, il sindaco di Venezia è un progetto faraonico incompatibile con la città, garanzie mai date, dai rifiuti al velo, finché i bengalesi non si integrano non ci sarà spazio di discussione. E poi viaggio tra Fincantieri e chioschi, ma l'ipotesi dello sciopero divide la comunità mestrina. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'inflazione nella tazzina di caffè, il costo medio sale a 1,40 euro, l'impennata dei prezzi su uno dei beni di maggior consumo in 5 anni è rincarato del 24%, crisi degli artigiani in città, le storie dell'elettricista che lascia e della sarta che resiste. Poi Fakir, l'uomo che lo tenne a terra, subisco minacce, l'autopsia, piede fratturato. Il Tirreno, siamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, bimbo di 6 anni dona i risparmi per salvare il canile dai danni a Pistoia, il piccolo Raffaele, il gesto dopo la tromba d'aria, Salvini lo invita. Al centro della pagina un fischio per il bagnino eroe, bandiere a mezz'asta dopo il collega morto in Liguria, quindi un asse tra Liguria e Toscana di solidarietà per la tragedia. In Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, su il sipario il teatro Valle verso la rinascita, dalla sala ridipinta al nuovo palco procedono i lavori di restauro e a Laurentino 38 arriva l'arena Elsa Morante. Al centro della pagina caldo, nuova e ultima, tra parentesi, fiammata, torna il bollino rosso, domani emergenza di livello 3, si sfioreranno i 40 gradi con l'ennesima notte tropicale, durante il weekend l'anticiclone africano allenterà gradualmente la presa. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Villa Borghese, il piano della fondazione, l'idea per la gestione del parco del ministro Abodi e di Nepi, AD di Sport e Salute, c'è il sì del sindaco Gualtieri, questa l'apertura. Al centro della pagina poi fiamme tra grande raccordo anulare Porta di Roma, paura al centro commerciale, l'incendio chiusa via di Sette Bagni. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino di Napoli, la notizia di Sport sotto le testate, il mercato degli azzurri, è tempo di corto musso, il portiere apre al Napoli ma c'è il nodo Milinkovic, di taglio basso, poi l'estate sta finendo ma la fanno in Campania, 4 giorni di fuoco, caldo estremo, boom di accessi al Cardarelli, 1500 in una settimana. Così le notizie sulle prime pagine dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 9 e 34 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero e di almeno 165 morti e oltre 1300 dispersi. Il bilancio provvisorio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Cina. Il numero delle vittime potrebbe tuttavia aumentare mentre proseguono le ricerche delle centinaia di persone di cui non si hanno ancora notizie. La ricostruzione dello USGS contribuisce a chiarire la dinamica della tragedia. L'agenzia ha precisato che l'attività sismica inizialmente segnalata come terremoto era in realtà il crollo di una massa glaciale seguito da una colata detritica capace di riversarsi violentemente verso valle. Cina e Corea del Sud hanno mandato squadre di soccorritori mentre gli Stati Uniti hanno stanziato $500 milioni di aiuti per il paese colpito.
4: L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha affermato nella lettera pubblicata su Telegram e dai media statali iraniani che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra.
5: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
4: Il governo mette la toppa al caro carburante. Mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro, una riunione lampo del CDM proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio, una misura tampone in attesa di un provvedimento strutturale e sostanzioso calibrato sulle fasce di reddito. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in circa 130 milioni di euro. Giuseppe Conte parla di beffa e liquida il provvedimento come uno sconticino, poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio torna solo quando si parla di soldi per le armi, critica anche la segretaria del PD Elly Schlein. Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
5: È morta a 97 anni Yayoi Kusama, tra le più celebri artiste contemporanee al mondo, nota come la regina dei Pua. La fondazione che porta il suo nome ha riferito che l'artista giapponese si è spenta il 14 agosto in un ospedale di Tokyo. Kusama, celebre per i suoi Pua, le reti e i motivi dell'infinito, ha trasformato in opere dai colori vivaci le allucinazioni e i traumi che l'avevano accompagnata fin dall'infanzia. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
4: Il tennis si ferma un passo dalla vittoria, il sogno di slam di Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Il duo italo-svizzero lotta fino al super tie break, ma in finale cede alla coppia ceca Carolina Muchova e Jakub Mansik con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-6. Per i cechi è il primo titolo slam della carriera.
5: È tutto, a più tardi.
3: GR News.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 38 minuti.
9: News.
10: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
11: Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Interno riportati da Nepal News. Lavora a pieno ritmo la macchina dei soccorsi nella mobilitazione internazionale. Spiccano gli Stati Uniti che stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita e dall'Istituto Geologico statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti, un evento senza precedenti. Il distacco avrebbe causato anche un terremoto di magnitudo 5.2. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
10: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Marco Mancini.
12: Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni. Così l'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso, dopo la notizia della morte avvenuta lo scorso 25 agosto di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. In attesa di una decisione del Parlamento a livello nazionale, ad oggi sono 3 le regioni che hanno approvato una legge locale specifica sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito: Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte governate da giunte di centrosinistra.
10: Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli Stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno in Repubblica Ceca la quarta classificata del gruppo B. Il campionato italiano è avvincente, ci divertiremo sicuramente, lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, commentando ieri l'avvio della nuova stagione calcistica.
13: Il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra come invece capita negli altri paesi che di seguito ha vinto il campionato.
10: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha presentato in questi giorni l'operazione Economic Outcast, minacciando nuove e dannose sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, ma non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio per un valore stimato di decine di miliardi di dollari lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Dunque coinvolgere la Cina nell'ultimo tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa decisamente ardua. Pechino respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto a intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran e la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia a innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Infatti, poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il Ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. Nella sostanza, Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute e sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Donald Trump sembra destinata a fallire.
9: Meteo.
15: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, giovedì 27 agosto, Santa Monica, il sole sorge a Roma alle 6.27 e tramonta alle 19.52. A Milano sorge alle 6.36 e tramonta alle 20.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859, nei campi della Pennsylvania a Titusville, si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. Quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, è il primo a essere scavato con il sistema del tubing, e cioè utilizzando un tubo vuoto all'interno, attraverso il quale far scorrere il liquido, spinto in alto dalla pressione. A concepirlo Edwin Laurentine Drake, che da bigliettaio di battelli a vapore si ritroverà in poco tempo nella nuova condizione di uomo d'affari miliardario. Da quella data comincerà a prendere corpo l'industria petrolifera, dando vita ad una nuova era nel settore dell'energia e dei trasporti e portando alla nascita di nuovi materiali come la plastica. Inoltre, grazie a questa scoperta, gli Stati Uniti, fino alla prima metà del Novecento, manterranno il primato di maggiore produttore di petrolio su scala mondiale. Nel 1939, in Germania, avviene il primo volo di un aereo a reazione. Nel 1950, a Torino, si uccide lo scrittore Cesare Pavese. Nel 1964 viene presentato in anteprima a Hollywood il film di Walt Disney Mary Poppins. Tratto dai romanzi della scrittrice britannica Pamela Lyndon Travers, il film si rivelerà un successo eccezionale, vincendo addirittura 5 Oscar. Nasce a Stoccarda il 27 agosto del 1770 il grande filosofo tedesco Georg Friedrich Hegel. Massimo esponente dell'idealismo, Hegel influenzerà e cambierà profondamente il modo di fare filosofia degli anni successivi, rivelandosi un autentico punto di riferimento del pensiero occidentale, dal quale prenderanno lo spunto per le loro speculazioni la maggior parte dei filosofi europei. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9 e 49 minuti.
9: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet. Continua a salire il bilancio delle vittime mentre si cercano i dispersi. Le autorità cinesi hanno riferito che 260 delle 558 persone ancora disperse dopo una frana al confine tra Nepal e Tibet sono cittadini stranieri. Il Nepal ha riferito che 468 turisti e viaggiatori, tra cui 393 stranieri, risultavano ancora irreperibili. Il servizio della redazione.
17: Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione Lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
0: In Italia adesso il caro carburante, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Il governo cerca così di contenere l'aumento del costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi però è l'impegno ribadito nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto. L'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Nei prossimi giorni verrà valutata la forma di queste misure e soprattutto la copertura finanziaria. Intanto le risorse per coprire lo sconto sulle accise arrivano da un nuovo meccanismo previsto nello stesso decreto di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Nuova ondata di caldo nelle prossime ore con punte di nuovo fino a 40 gradi al sud Italia. Tra le regioni più interessate, la Campania, sono stati oltre 1500, il 10% in più del dato medio annuale del 2025. Gli accessi nell'ultima settimana al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Cardarelli, una media di 217 al giorno, con un picco massimo registrato nella giornata di lunedì 24 agosto. Ad incidere sull'incremento degli accessi, rende noto l'azienda, sicuramente il caldo e le conseguenze sui pazienti più fragili delle ondate di calore. Nuova tragedia della strada Mondragone in provincia di Caserta. Un uomo di 23 anni è stato travolto e ucciso mentre era in sella la sua bici. Alla guida dell'auto un uomo di 52 anni di Baia Domizia, che secondo gli accertamenti dei carabinieri era al volante sotto l'influenza di alcol e droga. Per il giovane originario del Nepal e regolarmente presente sul territorio italiano non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno arrestato il conducente della vettura, deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo sport e il calcio, oggi alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleski e Decadeler o Scamacca o Krostic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è proprio il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York Zoran Mamdani e corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato per $100. 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotto, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specializzata per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
15: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce, ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di tre dei quattro arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti. Certamente ribadiranno che non conoscevano Walter Lavitola. Temperature torride e notti tropicali. L'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, a nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani con punte fino a 40 gradi. Bollini rossi in tre città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
16: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese. I dazi statunitensi
18: statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Bloom, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Bloom avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero, e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni, e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore esborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: GR News.
19: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 ed un minuto.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: 165 vittime, 1300 dispersi sono i numeri, purtroppo provvisori e destinati a diventare ancora più spaventosi, della devastante alluvione che ha colpito ieri il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet. Una massa d'acqua fuori scala ha spazzato via interi villaggi, almeno una centrale idroelettrica e numerosi ponti. Sulle cause ci sono molte ipotesi, al momento quella più accreditata parla di un ghiacciaio che si è spezzato in due per le temperature elevate. Tanti i turisti stranieri dispersi, dei 90 italiani registrati dalla Farnesina in Nepal o in Tibet, solo due erano nell'area colpita dall'inondazione. Sono salvi, si sta cercando di evacuarli.
2: Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Lo rivela il Financial Times. Un lavoro necessario mentre la guerra è in furia e rischia di allargarsi. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti a un'escalation contro l'Ucraina. Per lo zar, si spiega, le trattative per un accordo di pace sono di fatto giunte a un punto morto.
3: Il governo mette la toppa al caro carburante, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro. Una riunione lampo del Consiglio dei ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio. Una misura tampone in attesa di un provvedimento calibrato sulle fasce di reddito. All'attacco le opposizioni, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parla di beffa e liquida la misura come uno sconticino. Poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio, dice, torna solo quando si parla di soldi per le armi. Critica anche la segretaria del PD Elly Schlein, che afferma: Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
2: Yayoi Kusama, l'iconica artista giapponese celebre in tutto il mondo per le sue opere caratterizzate dall'ossessiva ripetizione di pua, le inconfondibili sculture a forma di zucca e le leggendarie Infinity Mirror Rooms, si è spenta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo e le sue opere hanno raggiunto prezzi da capogiro. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica oggi dalla Fondazione che porta il suo nome. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
3: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato. Previste punte fino a 45 gradi.
2: Il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste, 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como.
3: È tutto, ma più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha presentato in questi giorni l'operazione Economic Outcast, minacciando nuove e dannose sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, ma non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio, per per un valore stimato di decine di miliardi di dollari lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Dunque coinvolgere la Cina nell'ultimo tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa decisamente ardua. Pechino respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto a intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran e la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia a innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Infatti, poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il Ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. Nella sostanza, Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute e sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Donald Trump sembra destinata a fallire.
5: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaer va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10 e 11 minuti.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi, si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
7: Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Riportati da Nepal News. Lavora a pieno ritmo la macchina dei soccorsi. Nella mobilitazione internazionale spiccano gli Stati Uniti, che stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita, e dall'Istituto Geologico statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti, un evento senza precedenti. Il distacco avrebbe causato anche un terremoto di magnitudo 5.2. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
6: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Marco Mancini.
8: Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni. Così l'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso, dopo la notizia della morte avvenuta lo scorso 25 agosto di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. In attesa di una decisione del Parlamento a livello nazionale, ad oggi sono 3 le regioni che hanno approvato una legge locale specifica sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito: Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte governate da giunte di centrosinistra.
6: Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli Stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo. gruppo B. Il campionato italiano è avvincente, ci divertiremo sicuramente, lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, commentando ieri l'avvio della nuova stagione calcistica.
9: Il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra come invece capita negli altri paesi che di seguito ha vinto il campionato.
6: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Meteo.
5: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
10: Oggi, giovedì 27 agosto, Santa Monica, il sole sorge a Roma alle 6.27 e tramonta alle 19.52. A Milano sorge alle 6.36 e tramonta alle 20.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859, nei campi della Pennsylvania a Titusville, si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. Quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, è il primo a essere scavato con il sistema del tubing, e cioè utilizzando un tubo vuoto all'interno, attraverso il quale far scorrere il liquido, spinto in alto dalla pressione. A concepirlo Edwin Laurentine Drake, che da bigliettaio di battelli a vapore si ritroverà in poco tempo nella nuova condizione di uomo d'affari miliardario. Da quella data comincerà a prendere corpo l'industria petrolifera, dando vita ad una nuova era nel settore dell'energia e dei trasporti e portando alla nascita di nuovi materiali come la plastica. Inoltre, grazie a questa scoperta, gli Stati Uniti, fino alla prima metà del Novecento, manterranno il primato di maggiore produttore di petrolio su scala mondiale. Nel 1939, in Germania, avviene il primo volo di un aereo a reazione. Nel 1950, a Torino, si uccide lo scrittore Cesare Pavese. Nel 1964, viene presentato in anteprima a Hollywood il film di Walt Disney Mary Poppins. Tratto dai romanzi della scrittrice britannica Pamela Lyndon Travers, il film si rivelerà un successo eccezionale, vincendo addirittura 5 Oscar. Nasce a Stoccarda il 27 agosto del 1770 il grande filosofo tedesco Georg Friedrich Hegel. Massimo esponente dell'idealismo, Hegel influenzerà e cambierà profondamente il modo di fare filosofia degli anni successivi, rivelandosi un autentico punto di riferimento del pensiero occidentale, dal quale prenderanno lo spunto per le loro speculazioni la maggior parte dei filosofi europei. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Economy News.
11: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 22 minuti.
0: News.
12: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. Lo rivela il Financial Times, secondo cui il governo britannico sta aggiornando il suo War Book, il manuale che stabilisce come il paese debba rispondere a minacce esterne sia in ambito militare, come nel caso di un eventuale conflitto, sia in quello civile. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti ad un'escalation contro l'Ucraina lanciando potenti missili balistici contro Kiev e contro obiettivi infrastrutturali in altre città. La spirale crescente degli attacchi starebbe portando un numero sempre maggiore di funzionari russi a concludere che Putin potrebbe in ultima istanza decidere di impiegare anche armi nucleari tattiche. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste, in un saggio pubblicato sul suo sito, ha messo in guardia dai rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Anche OpenAI e Anthropic hanno cercato di avvertire i leader mondiali riguardo alla necessità di nuove politiche per domare i rischi. Tragedia della

0: risalirebbe a circa 2 settimane fa e sarebbe avvenuto per cause naturali. Lo sport e il calcio per Al Nassr paga la scelta di Lisa Maestà, il servizio della redazione.
1: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nassr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nassr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nassr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
0: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della federazione internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha presentato in questi giorni l'operazione Economic Outcast, minacciando nuove e dannose sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, ma non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio per un valore stimato di decine di miliardi di dollari lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Dunque coinvolgere la Cina nell'ultimo tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa decisamente ardua. Pechino respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto a intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran e la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia a innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Infatti poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il Ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. Nella sostanza Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute e sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Donald Trump sembra destinata a fallire.
2: Meteo.
4: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, giovedì 27 agosto, Santa Monica, il sole sorge a Roma alle 6.27 e tramonta alle 19.52. A Milano sorge alle 6.36 e tramonta alle 20.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859, nei campi della Pennsylvania a Titusville, si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. Quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, è il primo a essere scavato con il sistema del tubing e cioè utilizzando un tubo vuoto all'interno, attraverso il quale

0: far scorrere il liquido, spinto in alto dalla pressione. A concepirlo Edwin Laurentine Drake, che da bigliettaio di battelli a vapore si ritroverà in poco tempo nella nuova condizione di uomo d'affari miliardario. Da quella data comincerà a prendere corpo l'industria petrolifera, dando vita ad una nuova era nel settore dell'energia e dei trasporti e portando alla nascita di nuovi materiali come la plastica. Inoltre, grazie a questa scoperta, gli Stati Uniti, fino alla prima metà del Novecento, manterranno il primato di maggiore produttore di petrolio su scala mondiale. Nel 1939, in Germania, avviene il primo volo di un aereo a reazione. Nel 1950, a Torino, si uccide lo scrittore Cesare Pavese. Nel 1964 viene presentato in anteprima a Hollywood il film di Walt Disney Mary Poppins. Tratto dai romanzi della scrittrice britannica Pamela Lyndon Travers, il film si rivelerà un successo eccezionale, vincendo addirittura 5 Oscar. Nasce a Stoccarda il 27 agosto del 1770 il grande filosofo tedesco Georg Friedrich Hegel. Massimo esponente dell'idealismo, Hegel influenzerà e cambierà profondamente il modo di fare filosofia degli anni successivi, rivelandosi un autentico punto di riferimento del pensiero occidentale, dal quale prenderanno lo spunto per le loro speculazioni la maggior parte dei filosofi europei. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
2: Di pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
5: Sono le 10 e 31 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: 165 vittime, 1300 dispersi sono i numeri, purtroppo provvisori e destinati a diventare ancora più spaventosi, della devastante alluvione che ha colpito ieri il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet. Una massa d'acqua fuori scala ha spazzato via interi villaggi, almeno una centrale idroelettrica e numerosi ponti. Sulle cause ci sono molte ipotesi, al momento quella più accreditata parla di un ghiacciaio che si è spezzato in due per le temperature elevate. Tanti turisti stranieri dispersi. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina in Nepal o in Tibet, solo due erano nell'area colpita dall'inondazione. Sono salvi, si sta cercando di evacuarli.
6: Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran, lo rivela il Financial Times. Un lavoro necessario mentre la guerra è in furia e rischia di allargarsi. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti a un'escalation contro l'Ucraina. Per lo zar, si spiega, le trattative per un accordo di pace sono di fatto giunte a un punto morto.
7: Il governo mette la toppa al caro carburante, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro. Una riunione lampo del Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio. Una misura tampone in attesa di un provvedimento calibrato sulle fasce di reddito. All'attacco le opposizioni, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parla di beffa e liquida la misura come uno sconticino. Poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio, dice, torna solo quando si parla di soldi per le armi. Critica anche la segretaria del PD Elly Schlein, che afferma: Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
6: Yui Kusama, l'iconica artista giapponese celebre in tutto il mondo per le sue opere caratterizzate dall'ossessiva ripetizione di pua, le inconfondibili sculture a forma di zucca e le leggendarie Infinity Mirror Rooms, si è spenta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo e le sue opere hanno raggiunto prezzi da capogiro. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica oggi dalla Fondazione che porta porta il suo nome. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni, senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
7: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
6: Il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como.
7: È tutto, ma più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha presentato in questi giorni l'operazione Economic Outcast, minacciando nuove e dannose sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, ma non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio per un valore stimato di decine di miliardi di dollari lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Dunque, coinvolgere la Cina nell'ultimo tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa decisamente ardua. Pechino respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto a intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran e la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia a innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Infatti, poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il Ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. Nella sostanza, Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute e sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Donald Trump sembra destinata a fallire.
9: Meteo. Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaer va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10 e 41 minuti.
4: News.
10: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
11: Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Riportati da Nepal News. Lavora a pieno ritmo la macchina dei soccorsi. Nella mobilitazione internazionale spiccano gli Stati Uniti, che stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita, e dall'Istituto Geologico statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti, un evento senza precedenti. Il distacco avrebbe causato anche un terremoto di magnitudo 5.2. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
10: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in tre città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Marco Mancini.
12: Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni. Così l'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso, dopo la notizia della morte avvenuta lo scorso 25 agosto di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito, si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. In attesa di una decisione del Parlamento a livello nazionale, ad oggi sono 3 le regioni che hanno approvato una legge locale specifica sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito: Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte governate da giunte di centrosinistra.
10: Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno in Repubblica Ceca la quarta classificata del gruppo B. Il campionato italiano è avvincente, ci divertiremo sicuramente, lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, commentando ieri l'avvio della nuova stagione calcistica.
13: Il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci diverteremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra come invece capita negli altri paesi che di seguito vince il campionato.
10: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
9: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Poel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque quei famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco, superato nettamente il precedente primato di Cuneo-Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito, durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis, Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
16: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso rimborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro e i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda, tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 10 e 53 minuti.
1: News.
15: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. Lo rivela il Financial Times, secondo cui il governo britannico sta aggiornando il suo War Book, il manuale che stabilisce come il paese debba rispondere a minacce esterne sia in ambito militare, come nel caso di un eventuale conflitto, sia in quello civile. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti ad un'escalation contro l'Ucraina lanciando potenti missili balistici contro Kiev e contro obiettivi infrastrutturali in altre città. La spirale crescente degli attacchi starebbe portando un numero sempre maggiore di funzionari russi a concludere che Putin potrebbe in ultima istanza decidere di impiegare anche armi nucleari tattiche. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale. A dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste, in un saggio pubblicato sul suo sito, ha messo in guardia dai rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Anche OpenAI e Anthropic hanno cercato di avvertire i leader mondiali riguardo alla necessità di nuove politiche per domare i rischi. Tragedia della solitudine a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, dove il cadavere di un anziano in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella sua abitazione. L'uomo viveva da solo, celibe, senza figli, e nessuno si è accorto della sua morte per 2 settimane. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall'appartamento e da liquidi che fuoriuscivano dalla porta di ingresso. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa 2 settimane fa e sarebbe avvenuto per cause naturali. Lo sport e il calcio. Per Al Nassr paga la scelta di Lisa Maestà, il servizio della redazione.
17: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nassr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nassr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nassr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
15: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha presentato in questi giorni l'operazione Economic Outcast, minacciando nuove e dannose sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, ma non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio per un valore stimato di decine di miliardi di dollari lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Dunque coinvolgere la Cina nell'ultimo tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa decisamente ardua. Pechino respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto a intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran e la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia a innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Infatti, poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il Ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. Nella sostanza, Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute e sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Donald Trump sembra destinata a fallire.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito 2 distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I 2 italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
6: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina, dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
7: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, 3 delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2.300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
6: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
7: È investito con il SUV 2 giovani in monopattino che lo avevano appena scippato, poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
6: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco, atteso a cavallo tra domani e sabato. Previste punte fino a 45 gradi.
7: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaer va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea a 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11:06.
1: News.
15: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'Alleanza. alleanza nei prossimi anni. Vediamo adesso all'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono stranieri, ballo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500,000 per le popolazioni colpite, il servizio della redazione.
18: Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
15: Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano, era irreperibile da oltre 2 mesi ed è stato rintracciato a Napoli. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei, e la protesta partita ieri sera a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, con cittadini scesi in strada per richiamare l'attenzione sull'emergenza creata dal bradisismo e in particolare dal terremoto del 31 luglio. I partecipanti chiedono misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche alle prese con gli effetti delle ripetute scosse. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di interventi per la messa in sicurezza degli edifici e di garanzie per i residenti costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Lo sport e il calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League, e il servizio della redazione.
19: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
15: Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
9: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato. Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque quei famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo-Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis, Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
16: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso incasso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro e i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda, tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11 e 17 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito due distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I due italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
6: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina, dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
7: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, tre delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
6: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
7: È investito con il SUV due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato, poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
6: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco, atteso a cavallo tra domani e sabato. Previste punte fino a 45 gradi.
7: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaer va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
15: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese della alleanza nei prossimi anni. Vediamo adesso all'alluvione tra Tibet e Nepal: centinaia di morti e dispersi, tanti sono stranieri. Ballo di dati tra Pechino e Kathmandu. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 per le popolazioni colpite.

0: registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
1: Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano. Era irreperibile da oltre 2 mesi ed è stato rintracciato a Napoli. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei e la protesta partita ieri sera a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, con cittadini scesi in strada per richiamare l'attenzione sull'emergenza creata dal bradisismo e in particolare dal terremoto del 31 luglio. I partecipanti chiedono misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche alle prese con gli effetti delle ripetute scosse. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di interventi per la messa in sicurezza degli edifici e di garanzie per i residenti costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Lo sport e il calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League e il servizio della redazione.
2: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Abbiamo terminato, a dopo.
3: GR News.
4: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11 e 29 minuti.
3: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito 2 distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I 2 italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita.
9: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina, dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di

0: di armi e intelligence fornito a Kiev.
1: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, 3 delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
0: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
1: È investito con il SUV due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato, poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
0: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco, atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11 e 35 minuti.
2: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese della alleanza nei prossimi anni. Vediamo adesso all'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono stranieri. Ballo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500,000 per le popolazioni colpite, il servizio della redazione.
7: Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
6: Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano. Era irreperibile da oltre 2 mesi ed è stato rintracciato a Napoli. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei e la protesta partita ieri sera a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, con cittadini scesi in strada per richiamare l'attenzione sull'emergenza creata dal bradisismo e in particolare dal terremoto del 31 luglio. I partecipanti chiedono misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche alle prese con gli effetti delle ripetute scosse. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di interventi per la messa in sicurezza degli edifici e di garanzie per i residenti costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Lo sport e il calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League e il servizio della redazione.
8: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
6: Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la la Poel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaer va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
10: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 11 e 46 minuti.
9: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito due distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I due italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
0: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina, dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
1: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, tre delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
0: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
1: È investito con il SUV due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato, poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
0: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato. Previste punte fino a 45 gradi.
1: È tutto, a più tardi.
9: News.
11: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
9: Meteo.
3: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese della alleanza nei prossimi anni. Vediamo adesso all'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono stranieri. Ballo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500.000 per le popolazioni colpite, il servizio della redazione.
7: Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per gli aiuti alla popolazione.
6: Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano, era irreperibile da oltre 2 mesi ed è stato rintracciato a Napoli. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei. E la protesta, partita ieri sera a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, con cittadini scesi in strada per richiamare l'attenzione sull'emergenza creata dal bradisismo e in particolare dal terremoto del 31 luglio. I partecipanti chiedono misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche alle prese con gli effetti delle ripetute scosse. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di interventi per la messa in sicurezza degli edifici e di garanzie per i residenti costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Lo sport, il calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League e il servizio della redazione.
8: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
6: Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Abbiamo terminato, a dopo.
9: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaer va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque quei famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set, Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
9: News.
11: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bhote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 12 ed un minuto.
9: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito invece di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Giron in Tibet, causando anche 3 morti. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro se vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse.
0: Il conflitto Mosca-Kiev: le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovansk-Kramatorsk. Lo ha affermato il capo di stato maggiore durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'istituto indipendente americano per l'Institute for the Study of War, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass, a Zaporizhia nel sud-est, conquistando territorio occupato dai russi.
1: La cronaca: il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca.
0: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report. A Re Bibbia verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capo autore esterno alla guida del programma.
1: La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta, formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. A riportare la notizia sono oggi La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana.
0: Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A ore le visite e la firma sul contratto.
1: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
11: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire, mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 12 e 8 minuti.
9: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
8: Ci saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
6: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleschi o De Cateller, Scamacca, Krosvovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di Lesa Maestà, sentiamo perché nel servizio della redazione.
12: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglu si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
6: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York Zoran Mamdani è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il 4° titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
3: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
11: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
10: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 12 e 18 minuti.
9: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese della alleanza nei prossimi anni. Vediamo adesso all'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono stranieri. Ballo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500.000 per le popolazioni colpite, il servizio della redazione.
7: Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per gli aiuti alla popolazione.
6: Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano. Era irreperibile da oltre due mesi ed è stato rintracciato a Napoli. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei e la protesta partita ieri sera a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, con cittadini scesi in strada per richiamare l'attenzione sull'emergenza creata dal bradisismo e in particolare dal terremoto del 31 luglio. I partecipanti chiedono misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche alle prese con gli effetti delle ripetute scosse. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di interventi per la messa in sicurezza degli edifici e di garanzie per i residenti costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Lo sport, il calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League. Il servizio della redazione.
8: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
6: Volley, l'Italia batte anche la Francia, fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Abbiamo terminato, a dopo.
9: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
11: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
9: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
8: Te saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incrociare tra squadre dello stesso paese.

0: dallo 00 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League Miskolc con l'Hapoel Tel Aviv. Per la Nasdr paga la scelta di lesa maestà. Sentiamo perché nel servizio della redazione.
1: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglu si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
0: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il 4º titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Inizia la 5ª ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito invece di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Giron in Tibet, causando anche 3 morti. I 2 numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro se vi siano eventuali sovrapposizioni tra i 2 conteggi o se si tratti di persone diverse.
3: Il conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovansk-Kramatorsk. Lo ha affermato il capo di stato maggiore durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'istituto indipendente americano per l'Institute for the Study of War, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite

0: ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass, a Zaporizhia nel sud-est, conquistando territorio occupato dai russi.
1: La cronaca: il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato, Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca.
0: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore di tre dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report. A Rebibbia verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capo autore esterno alla guida del programma.
1: La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta, formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. A riportare la notizia sono oggi La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana.
0: Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A ore le visite e la firma sul contratto.
1: È tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 12 e 33 minuti.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta La Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
7: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio e approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi a litro sulle accise del gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi. È quanto emerge da un rapporto di Demoscopica. Secondo l'istituto di ricerca, i turisti si troverebbero a pagare in media 2,86 euro in più per ogni pernottamento e 12,50 euro in più per ciascun soggiorno rispetto ai listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
9: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo. Vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
7: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Meteo.
10: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili, secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi, con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12 e 41 minuti.
2: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League e il servizio della redazione.
12: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
11: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleschi o De Cateler, Scamacca, Krosvovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di lesa maestà, sentiamo perché nel servizio della redazione.
13: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglu si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
11: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York Zoran Mamdani è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
10: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire, mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
15: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, cause, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 12 e 52 minuti.
2: News.
11: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese della alleanza nei prossimi anni. Vediamo adesso all'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono stranieri, ballo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500.000 per le popolazioni colpite, il servizio della redazione.
16: Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per gli aiuti alla popolazione.
11: Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano, era irreperibile da oltre 2 mesi ed è stato rintracciato a Napoli. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei e la protesta partita ieri sera a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, con cittadini scesi in strada per richiamare l'attenzione sull'emergenza creata dal bradisismo e in particolare dal terremoto del 31 luglio. I partecipanti chiedono misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche alle prese con gli effetti delle ripetute scosse. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di interventi per la messa in sicurezza degli edifici e di garanzie per i residenti costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Lo sport e il calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League, e il servizio della redazione.
12: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
11: Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Abbiamo terminato, a dopo.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
7: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
9: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
7: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 12 e 59 minuti.
2: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal, a certificarlo l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi bilanci forniti dai due paesi paesi sono centinaia morti e quasi un migliaio i dispersi. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, lo rivela il Financial Times. In Algeria è emergenza incendi, il servizio della redazione.
17: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
11: Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nella Tarantina, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività dell'ex Ilva. Ultima pagina, l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato, la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference, l'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi, le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
2: Meteo.
10: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai playoff del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calcio mercato mercato, Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. A fare fatto per Samuele Ricci al Como, il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz, presenti quattro italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis, il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri, arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 13 e 7 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È salito a 289 morti il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal, lo ha riferito il sito del Kathmandu Post, citando la polizia nepalese. Tra gli oltre 1300 dispersi figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Il ministro Tajani dispone l'invio di personale per assistere gli italiani. Il Papa prega per le vittime delle inondazioni mentre cresce l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Girong. C'è il rischio di una nuova piena in Tibet. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino.
0: Niente di vero, solo spauracchi. Così il Cremlino replica le indiscrezioni della Wall Street Journal, secondo cui il direttore CIA John Ratcliffe si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Inoltre, secondo quanto riportato dalla portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra.
1: Medio Oriente, il primo ministro del Qatar è atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation dopo le visite del capo dell'esercito pakistano e del ministro degli esteri dell'Oman. Lo scrivono vari media internazionali, fra cui Al Jazeera. Intanto Egitto e Russia sono impegnati per facilitare un accordo tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz.
0: La cronaca: il compagno di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Ivan Siragusa, come riporta La Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa una indicazione univoca.
1: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
0: Lo sport e il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Alle 18 è in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti quattro italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie.
1: È tutto, ma più tardi.
2: Meteo.
10: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
7: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia. In Francia una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre sette persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
9: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
7: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News.
15: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore esborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 13 e 18 minuti.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: 289 corpi recuperati, oltre 1.300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. Un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal, comunque, la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che riporta la Repubblica. Sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
7: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi. È quanto emerge da un rapporto di Demoscopica. Secondo l'istituto di ricerca, i turisti si troverebbero a pagare in media 2,86 euro in più per ogni pernottamento e 12,50 euro in più per ciascun soggiorno rispetto ai listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
9: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
7: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Meteo.
10: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti, in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili, secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi, con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
2: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League. Il servizio della redazione.
12: Ci saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.

0: per i bergamaschi e il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per l'Al-Nassr paga la scelta di lesa maestà. Sentiamo perché nel servizio della redazione.
1: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al-Nassr era sotto di 2 gol contro l'Al-Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al-Nassr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al-Nassr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
0: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il 4º titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal, a certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi i bilanci forniti dai due paesi, sono centinaia di morti e quasi 1 migliaio i dispersi. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO Senato con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, lo rivela il Financial Times. In Algeria è emergenza incendi, il servizio della redazione.
3: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno

0: colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiele e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiele e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nella Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione, diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case, mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività dell'ex Ilva. Ultima pagina: l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato, la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste, in un saggio pubblicato sul suo sito, ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. L'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 34 minuti.
2: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È salito a 289 morti il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal, lo ha riferito il sito del Kathmandu Post, citando la polizia nepalese. Tra gli oltre 1300 dispersi figurano anche 2 italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Il ministro Tajani dispone l'invio di personale per assistere gli italiani. Il Papa prega per le vittime delle inondazioni mentre cresce l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Girong. C'è il rischio di una nuova piena in Tibet. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino.
6: Niente di vero, solo spauracchi. Così il Cremlino replica le indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore CIA John Ratcliffe si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Inoltre, secondo quanto riportato dalla portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra.
7: Medio Oriente: il primo ministro del Qatar è atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation dopo le visite del capo dell'esercito pakistano e del ministro degli esteri dell'Oman. Lo scrivono vari media internazionali, fra cui Al Jazeera. Intanto Egitto e Russia sono impegnati per facilitare un accordo tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz.
6: La cronaca: il compagno di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Ivan Siragusa, come riporta La Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa una indicazione univoca.
7: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
6: Lo sport e il calcio: l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Alle 18 è in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie.
7: È tutto, ma più tardi.
2: Meteo.
8: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
10: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
9: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia, in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato: fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media: Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnia. Castagnone.
11: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
9: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 13 e 42 minuti.
2: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
10: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
9: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio e approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi, è quanto emerge da un rapporto di Demoscopica. Secondo l'istituto di ricerca, i turisti si troverebbero a pagare in media 2,86 euro in più per ogni pernottamento e 12,50 euro in più per ciascun soggiorno rispetto ai listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
11: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
9: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Meteo.
8: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions, il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste, 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai playoff del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calcio mercato. Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner, si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis: il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri. Arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
13: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 13 e 54 minuti.
2: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal, a certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime dispersi. Diversi i bilanci forniti dai due paesi, sono centinaia di morti e quasi un migliaio i dispersi. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, lo rivela il Financial Times. In Algeria è emergenza incendi, il servizio della redazione.
0: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiele e Tizi, Uzu. Secondo il ministro dell'interno Said Sayud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Uzu. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: 3 focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nella Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione, diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case, mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività dell'ex Ilva. Ultima pagina: l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato, la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste, in un saggio pubblicato sul suo sito, ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. L'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi, le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
5: News.
9: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti, in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo 2 cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato. Fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo, tra le piste seguite dagli investigatori transalpine anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 14.
2: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi, tra i quali figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
14: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
15: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
14: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP, al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi un milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
15: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
14: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
15: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
8: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
10: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta La Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionale. alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
9: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
11: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo. Vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
9: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 14 e 7 minuti.
2: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO. Il servizio della redazione.
16: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
1: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 chilometri a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
0: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi. costi energetici.
1: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca, che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo tre anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva, disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957, si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
8: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
9: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire, mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili, secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi, con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
13: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 14 e 18 minuti.
2: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1.300 dispersi, tra i quali figurano anche 2 italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
14: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
15: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
14: Nuove perquisizioni dei carabinieri al 7° piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP, al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso appunto aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi 1 milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
15: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
14: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
15: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
8: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
10: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta La Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
9: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia. In Francia una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media: Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
11: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo. Vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
9: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO. Il servizio della redazione.
16: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
1: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea

0: Prorogato fino al 5 settembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il Governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo tre anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957 si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
2: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1.300 dispersi, tra i quali figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
4: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
3: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP, al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi 1 milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
4: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà in incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi a

0: Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza, ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Il calcio oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League, a partire dalle 18 infatti le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 33 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO e del servizio della redazione.
8: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
7: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
9: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
7: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca, che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo 3 anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva, disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione spiegazione, gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957, si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
2: Meteo.
10: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
11: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono 3 connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutumolo, fanno sapere le autorità locali, che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menci. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 14 e 41 minuti.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1.300 dispersi, tra i quali figurano anche 2 italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
0: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
1: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi 1 milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
0: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
10: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
12: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli, ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
13: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
12: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia, in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato: fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
14: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
12: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
16: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore esborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 14 e 51 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO. Il servizio della redazione.
8: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
7: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
9: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
7: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca, che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo 3 anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva, disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957, si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, più tardi.
2: News.
17: Ci sono 3 italiani dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Sale a 362 il bilancio provvisorio delle vittime, ci sarebbero ancora oltre 1 migliaio di dispersi. Dipendenza da social, Meta paga 18 miliardi di dollari in un patteggiamento nella causa intentata da decine di stati americani con l'accusa di manipolare e creare dipendenza nei giovanissimi. Il colosso di Facebook e Instagram promette misure per tutelare i minori. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzari, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud, possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic, sconfitte in finale dai cechi Mukova-Mensik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam newyorkese. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Meteo.
10: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi, tra i quali figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
0: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
1: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP, al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi un milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
0: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti quattro italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 ed un minuto.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi, tra i quali figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
0: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
1: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP, al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi un milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
0: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Meteo.
1: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono 3 connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutumolo, fanno sapere le autorità locali, che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre 1 migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menci. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 15 e 7 minuti.
0: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
5: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
4: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference. Coi dubbi Zaleschi o De Cateler, Scamacca, Krosvovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di lesa maestà, sentiamo perché nel servizio della redazione.
6: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. panchina. Nella ripresa però l'Al-Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al-Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
4: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo: dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Ci sono 3 italiani dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Sale a 362 il bilancio provvisorio delle vittime, ci sarebbero ancora oltre 1 migliaio di dispersi. Dipendenza da social, Meta paga $18 miliardi in un patteggiamento nella causa intentata da decine di stati americani con l'accusa di manipolare e creare dipendenza nei giovanissimi. Il colosso di Facebook e Instagram promette misure per tutelare i minori. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzari, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi, col picco atteso tra domani e sabato. Tennis US Open: si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic, sconfitte in finale dai cechi Mukova-Mensik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
9: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore esborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 15 e 16 minuti.
0: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO, il servizio della redazione.
6: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
4: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
5: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
4: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca, che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo 3 anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva, disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957, si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
1: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono 3 connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutumolo, fanno sapere le autorità locali, che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre 1 migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburante, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
5: Te saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
4: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleschi o De Cateler, Scamacca, Krosovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di lesa maestà. Sentiamo perché nel servizio della redazione.
6: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
4: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York Zoran Mamdani è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali di mountain bike.

0: cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
2: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a riposto nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri, infatti, non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
1: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
2: Restiamo in tema carburanti. È un conto da quasi 500 milioni quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
1: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza, ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Lo date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15:33.

0: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO. Il servizio della redazione.
2: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
1: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 chilometri a nord di Valcove in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
3: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo 3 anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957 si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave militarista e a sostegno dei diritti civili e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
0: Meteo.
4: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Radko Mladic, 84. 24enne ex leader militare serbo bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 15 e 40 minuti.
0: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League e il servizio della redazione.
7: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleschi o De Ceteler, Scamacca, Krosvovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di Lesa Maestà. Sentiamo perché nel servizio della redazione.
8: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglu si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
1: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo: dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono 3 connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutmolo, fanno sapere le autorità locali, che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettive sulla base del reddito. Tennis: US Open si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menci. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
10: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore esborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 15 e 50 minuti.
0: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1.300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
11: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
12: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a riposto nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri, infatti, non non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
11: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
12: Restiamo in tema carburanti. È un conto da quasi mezzo miliardo quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
11: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
12: Ed è tutto, a più tardi.
5: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio: alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza: Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
7: Te saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleschi o De Ceteler, Scamacca, Krosovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di lesa maestà. Sentiamo perché nel servizio della redazione.
8: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
1: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei in dolore. Il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 ed un minuto.
0: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime nell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. Ci sono invece 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
11: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
12: La Russia si sta preparando ad intensificare ulteriormente gli attacchi contro l'Ucraina dopo che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. Nella notte diversi raid del Cremlino hanno colpito Kiev e Odessa, provocando danni a diverse infrastrutture. Non si registrerebbero vittime. E intanto un ufficiale dell'aeronautica russa è morto nell'esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. La direzione investigativa ha comunicato di aver avviato un'inchiesta.
11: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie.
12: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
11: Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la francese Zidani. Secondo oro di giornata per la box italiana è arrivato infatti anche il successo di Melissa Gemini nella categoria 75 kg al termine di un incontro vinto e rimonta contro l'egiziana Abu El Fiad.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
4: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League che raggrupperà le 36 squadre qualificate in quattro fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: News.
5: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario a Laia Radko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 16 e 9 minuti.
0: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi i bilanci forniti dai due paesi. Sono centinaia di morti e quasi un migliaio i dispersi. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, lo rivela il Financial Times. In Algeria è emergenza incendi, il servizio della redazione.
13: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo 3 anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957 si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
4: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg. Al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abdul Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Ital Basket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata, che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia è infatti attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia, ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime 3 che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News.
10: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore esborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 16 e 19 minuti.
5: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia Radko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio: alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in quattro fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza: Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
7: Ci saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleschi o De Cateler, Scamacca, Krosvovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di Lesa Maestà, sentiamo perché nel servizio della redazione.
8: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglu si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
1: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis: rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York Zoran Mamdani è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo: dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali mondiali di mountain bike in corso in Trentino, Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime nell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. Ci sono invece 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
11: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
12: La Russia si sta preparando ad intensificare ulteriormente gli attacchi contro l'Ucraina dopo che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. Nella notte diversi raid del Cremlino hanno colpito Kiev e Odessa, provocando danni a diverse infrastrutture. Non si registrerebbero vittime. E intanto un ufficiale dell'aeronautica russa è morto nell'esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. La direzione investigativa ha comunicato di aver avviato un'inchiesta.
11: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie.
12: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo

0: Taranto 2026, la portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la francese Zidani. Secondo oro di giornata per la box italiana è arrivato infatti anche il successo di Melissa Gemini nella categoria 75 kg al termine di un incontro vinto in rimonta contro l'egiziana Abu El Fiad.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 e 30 minuti.
2: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico, la formula formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste, due sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio

0: Degli US Open con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz, presenti quattro italiani tra le teste di serie, si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston-Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abdul Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Ital Basket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia è infatti attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime tre che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 35 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime dispersi. Diversi i bilanci forniti dai due paesi. Sono centinaia di morti e quasi un migliaio i dispersi. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, lo rivela il Financial Times. In Algeria è emergenza incendi, il servizio della redazione.
4: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
3: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo tre anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror, Horror Rooms. È morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957 si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a pois in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
5: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League. Il servizio della redazione.
6: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
3: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference. Coi dubbi Zaleschi o De Cateler, Scamacca, Krosvovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di lesa maestà. Sentiamo perché nel servizio della redazione.
7: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglu si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
3: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York Zoran Mamdani è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali mondiali di mountain bike in corso in Trentino, Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore esborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 47 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime nell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. Ci sono invece 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
0: Ratko Mladic, L'ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
9: La Russia si sta preparando ad intensificare ulteriormente gli attacchi contro l'Ucraina dopo che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. Nella notte diversi raid del Cremlino hanno colpito Kiev e Odessa, provocando danni a diverse infrastrutture. Non si registrerebbero vittime. E intanto un ufficiale dell'aeronautica russa è morto nell'esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. La direzione investigativa ha comunicato di aver avviato un'inchiesta.
0: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie.
9: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
0: Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la francese Zidani. Secondo oro di giornata per la box italiana è arrivato infatti anche il successo di Melissa Gemini nella categoria 75 kg al termine di un incontro vinto e rimonta contro l'egiziana Abu El Fiad.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg. Al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abu El Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Ital Basket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata, che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia è infatti attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia Turchia, ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime tre che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
10: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
6: Ci saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
3: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleschi o De Cateler, Scamacca, Krosvovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di lesa maestà, sentiamo perché nel servizio della redazione.
7: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina panchina. Nella ripresa però l'Al-Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al-Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
3: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei in dolore. Il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
10: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Radko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga $18 miliardi con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
5: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş, il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Gyu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO. Il servizio della redazione.
7: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
3: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
4: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
3: Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case, mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività del dell'ex Ilva. Ultima pagina: l'intelligenza artificiale sarà il più grande strumento di uguaglianza mai inventato, la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste, in un saggio pubblicato sul suo sito, ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. L'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
5: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile: Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg. Al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abdul Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Ital Basket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata, che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia è infatti attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia, ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime 3 che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
8: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 14 minuti.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
13: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
0: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dall'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che sono ancora 3 gli italiani irreperibili. Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alla luce delle ultime analisi, conferma che il segnale sismico registrato ieri al confine tra Nepal e Cina, inizialmente classificato come terremoto, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana.
13: È indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna. Le indagini proseguono, dall'autopsia eseguita oggi non
9: Non ci sono infatti indicazioni univoche.
0: Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa, una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. I sanitari si sono accorti che le sacche per la terapia endovenosa domiciliare erano state manomesse. Ai farmaci regolarmente assunti da tempo qualcuno aveva aggiunto dosi massicce di benzodiazepine.
9: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
0: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Introvati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita. È fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo, e la pista più calda resta quella che porta Mark Gyu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: News.
10: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario a Laia Radko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in quattro fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
17: Sono le 17 e 23 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO e del servizio della redazione.
18: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
3: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
4: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
3: Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione, diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività dell'ex Ilva. Ultima pagina, l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato, la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. L'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi, le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
1: Viabilità.
3: Per un incidente a Bologna, a circa 3 km di coda in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto, ripercussioni sul ramo di Casalecchio con circa 2 km di code sul tratto finale verso la A14, in Liguria 2 km di code per un incidente in A7 tra Busalla e Bolzaneto verso Genova, in Umbria per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle ci sono code tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago, per lavori code anche verso Roma sul tratto finale della 24 da Porto Naccio la tangenziale est, circolazione nella norma sul resto della rete stradale della penisola.
1: Meteo.
5: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
10: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia Radko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra lo scorso aprile.

0: 1.400 dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio: alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza: Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra e morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
2: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dall'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che sono ancora 3 gli italiani irreperibili. Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alla luce delle ultime analisi, conferma che il segnale sismico registrato ieri al confine tra Nepal e Cina, inizialmente classificato come terremoto, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana.
3: È indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna. Le indagini proseguono. Dall'autopsia eseguita oggi non ci sono infatti indicazioni univoche.
2: Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini, dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore, i sanitari si sono accorti che le sacche per la terapia endovenosa domiciliare erano state manomesse. Ai farmaci regolarmente assunti da tempo qualcuno aveva aggiunto dosi massicce di benzodiazepine.
3: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
2: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18 infatti le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Viabilità.
4: Iniziamo dalla 1 dove per il traffico ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e più avanti tra il bivio per la 22 Reggio Emilia e tra Parma e Fidenza verso Milano. Per una

0: Piccolo in avarie, inoltre code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e il bivio per la 1 verso Bologna. In Umbria traffico bloccato sulla statale 3B 645 tra le due uscite di Città di Castello verso Terni. A Perugia poi code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e tra San Faustino e Piscille verso Foligno. A sud di Roma per un incidente ci sono code sulla pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina e tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale.
1: Meteo.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
5: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 17 e 41 minuti.
1: News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viabilità.
0: Iniziamo dalla 1 dove per il traffico ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e più avanti tra il bivio per la 22 Reggio Emilia e tra Parma e Fidenza verso Milano. Per un veicolo in avaria inoltre code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e il bivio per la 1 verso Bologna. In Umbria traffico bloccato sulla statale 3 bis e 45 tra le due uscite di Città di Castello verso Terni. A Perugia poi code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e tra San Faustino e Piscille verso Foligno. A sud di Roma per un incidente ci sono code sulla pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina e tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale.
1: Meteo.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. È morto in un ospedale penitenziario a Laia Radko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO. Il servizio della redazione.
7: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
0: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
8: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
0: Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione, diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case, mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività dell'ex Ilva. Ultima pagina: l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato, la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference. L'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Iniziamo dalla 1, dove per il traffico ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, e più avanti tra il bivio per la 22 Reggio Emilia e tra Parma e Fidenza verso Milano. Per un veicolo in avaria, inoltre code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e il bivio per la 1 verso Bologna. In Umbria traffico bloccato sulla statale 3B 645 tra le due uscite di Città di Castello verso Terni. A Perugia poi code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e tra San Faustino e Piscille verso Foligno. A sud di Roma per un incidente ci sono code sulla pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina e tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale.
1: Meteo.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, uno è gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: News. Bentrovati dalla redazione.
10: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra e morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
9: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dall'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che sono ancora 3 gli italiani irreperibili. Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alla luce delle ultime analisi, conferma che il segnale sismico registrato ieri al confine tra Nepal e Cina, inizialmente classificato come terremoto, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana.
10: È indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna. Le indagini proseguono. Dall'autopsia eseguita oggi non ci sono infatti indicazioni univoche.
9: Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini, dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore, i sanitari si sono accorti che le sacche per la terapia endovenosa domiciliare erano state manomesse. Ai farmaci regolarmente assunti da tempo qualcuno aveva aggiunto dosi massicce di benzodiazepine.
10: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
9: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 18.
1: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse.
9: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
10: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
9: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
10: Economia: la Francia sta scalzando l'Italia dal ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico europeo. È la lettura del Financial Times, che registra un'inversione storica. Per buona parte dell'estate il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. Un capovolgimento del rapporto tradizionale tra i due paesi, mentre la Francia si avvicina ad un negoziato di bilancio complicato e alle presidenziali del prossimo anno.
9: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta presentò una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affidare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, uno è gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani, tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi, col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 18 e 6 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, uno è gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso, passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud, possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, uno è gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso, passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud, possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero, e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 18 e 15 minuti.
1: News.
12: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet. Secondo gli ultimi dati disponibili, le vittime sono più di 350, circa 1.400 persone risultano ancora disperse. Tra queste ci sono numerosi turisti stranieri e pellegrini. I numeri devono essere considerati provvisori. Le autorità nepalesi e cinesi stanno compilando elenchi separati. Non è ancora possibile escludere sovrapposizioni. A provocare la catastrofe sarebbe stata il collasso di una massa glaciale. Ghiaccio, rocce e detriti sono precipitati in un corso d'acqua di montagna, generando un'enorme onda di fango che ha investito le vallate sottostanti. Interi centri abitati sono stati travolti, distrutti anche ponti, strade e impianti per la produzione di energia. Più di 300 persone sono state tratte in salvo, alcune con impiego di elicotteri. Le operazioni rimangono estremamente difficili a causa delle frane, delle comunicazioni interrotte e dell'impossibilità di raggiungere via terra le zone più isolate. La Farnesina continua le verifiche sulla presenza e sulle condizioni di cittadini italiani nell'area.
13: Il Qatar prova a riaprire il dialogo tra Stati Uniti e Iran mentre rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ha incontrato a Teheran il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Al centro dei colloqui la riduzione delle tensioni, la ripresa del negoziato e la libertà di navigazione nello stretto. Iran e Oman stanno discutendo un piano che prevede la creazione di un corridoio temporaneo per le navi commerciali e una collaborazione nella rimozione delle mine. L'intesa tuttavia non è ancora stata definita in tutti i suoi aspetti. A confermare la pericolosità dell'area e il danneggiamento di una petroliera colpita nei giorni scorsi da un proiettile di origine non accertata. L'incendio a bordo è stato spento, l'equipaggio risulta in salvo e non sono stati segnalati danni ambientali. Il traffico petrolifero attraverso Hormuz resta molto inferiore ai livelli precedenti l'inizio del conflitto.
12: L'Europa rimane un interesse fondamentale per gli Stati Uniti, ma deve assumersi una responsabilità maggiore nella propria difesa convenzionale. Il messaggio è arrivato da Elbridge Colby, sottosegretario americano responsabile della politica della difesa, dopo l'incontro al quartier generale della NATO a Bruxelles. Colby ha spiegato che Washington sta discutendo con gli alleati una nuova distribuzione dei compiti. Gli Stati Uniti intendono concentrare una parte crescente della propria attenzione sull'emisfero occidentale e sull'area dell'Indo-Pacifico, considerata decisiva per il confronto confronto strategico con la Cina. Non viene annunciato un disimpegno americano dalla NATO. Washington chiede però che i paesi europei aumentino gli investimenti militari, rafforzino l'industria della difesa e siano in grado di sostenere in prima persona la protezione convenzionale del continente. Una richiesta destinata a influire sulle scelte politiche e sui bilanci dei governi europei, compreso quello italiano.
13: E veniamo in Italia. Il Consiglio regionale della Campania ha respinto a maggioranza la risoluzione con cui si chiedeva al governatore Roberto Fico di chiedere formalmente al governo la dichiarazione dello stato d'emergenza per i Campi Flegrei. Il provvedimento era stato presentato dai partiti dell'opposizione di centrodestra. Ha invece approvato la risoluzione proposta dalla maggioranza di centrosinistra che impegna il presidente della Giunta Fico al rafforzamento del decreto legge del 7 agosto 2026 in sede di conversione parlamentare. Il testo è passato con i soli voti della maggioranza contraria alle opposizioni di centrodestra. La risoluzione impegna inoltre il governatore campano a sollecitare il governo affinché nel decreto siano introdotte la sospensione di tributi, mutui e finanziamenti per cittadini, imprese e professionisti colpiti dal sisma del 31 luglio 2026 scorso, una disciplina speciale mirata che consenta di superare le difformità edilizie e non strutturali del patrimonio privato ai soli fini dell'accesso ai contributi e dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza sismica.
12: Fine delle vacanze per milioni di italiani, nuovo fine settimana di traffico intenso sulla rete stradale e autostradale. ANAS prevede tra venerdì e domenica oltre 25 milioni di spostamenti di veicoli. Viabilità Italia ha indicato il bollino rosso per il pomeriggio di venerdì, per la mattinata di sabato e nuovamente per il pomeriggio di domenica. I flussi più consistenti sono attesi dalle località di villeggiatura verso le grandi città, con possibili rallentamenti lungo le principali direttrici dal sud verso il centro nord e sulle strade di collegamento con le località costiere. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso o chiuso temporaneamente 1.175 cantieri, pari a circa l'83% di quelli attivi.
13: La politica italiana torna al confronto pubblico dopo la pausa estiva. CGIL Sapi che in Puglia si apre la nona edizione della manifestazione La Piazza, il bene comune. La rassegna riunisce esponenti del governo, rappresentanti delle istituzioni europee, amministratori locali e protagonisti dell'economia. Tra gli ospiti annunciati figurano i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, e 9 ministri. Ad aprire gli incontri sono il ministro per lo sport e i giovani Andrea Boli e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.
12: Chiudiamo con la cultura. È morta a Tokyo all'età di 97 anni Yayoi Kusama, una delle artiste contemporanee più conosciute al mondo. La scomparsa è avvenuta il 14 agosto in un ospedale della capitale giapponese, ma è stata annunciata soltanto oggi dallo studio e dalla fondazione che portano il suo nome. Non è stata comunicata la causa della morte. Kusama era celebre per le distese di Poix, le grandi sculture a forma di zucca e le Infinity Mirror Rooms, stanze rivestite di specchi nelle quali luci, colori e immagini sembrano ripetersi senza fine. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1.400 dispersi. Tra questi anche 3 connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione. riduzione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
9: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
10: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
9: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
10: Economia: la Francia sta scalzando l'Italia dal ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico europeo. È la lettura del Financial Times, che registra un'inversione storica. Per buona parte dell'estate il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. Un capovolgimento del rapporto tradizionale tra i due paesi, mentre la Francia si avvicina ad un negoziato di bilancio complicato e alle presidenziali del prossimo anno.
9: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affidare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
10: Ed è tutto. Tutto al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana, ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1.400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, uno è gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani, tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.

0: Radio GR News.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio e approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi, è quanto emerge da un rapporto di Demoscopica. Secondo l'istituto di ricerca, i turisti si troverebbero a pagare in media 2,86 euro in più per ogni pernottamento e 12,50 euro in più per ciascun soggiorno rispetto ai listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo. Vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Meteo.
5: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 30

0: 6, 40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con più rovesci su Alpi e Prealpi, poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 18 e 37 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet. Secondo gli ultimi dati disponibili, le vittime sono più di 350, circa 1400 persone risultano ancora disperse. Tra queste ci sono numerosi turisti stranieri e pellegrini. I numeri devono essere considerati provvisori. Le autorità nepalesi e cinesi stanno compilando elenchi separati. Non è ancora possibile escludere sovrapposizioni. A provocare la catastrofe sarebbe stata il collasso di una massa glaciale. Ghiaccio, rocce e detriti sono precipitati in un corso d'acqua di montagna, generando un'enorme onda di fango che ha investito le vallate sottostanti. Interi centri abitati sono stati travolti, distrutti anche ponti, strade e impianti per la produzione di energia. Più di 300 persone sono state tratte in salvo, alcune con impiego di elicotteri. Le operazioni rimangono estremamente difficili a causa delle frane, delle comunicazioni interrotte e dell'impossibilità di raggiungere via terra le zone più isolate. La Farnesina continua le verifiche sulla presenza e sulle condizioni di cittadini italiani nell'area.
5: Il Qatar prova a riaprire il dialogo tra Stati Uniti e Iran mentre rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ha incontrato a Teheran il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Al centro dei colloqui la riduzione delle tensioni, la ripresa del negoziato e la libertà di navigazione nello stretto. Iran e Oman stanno discutendo un piano che prevede la creazione di un corridoio temporaneo per le navi commerciali e una collaborazione nella rimozione delle mine. L'intesa tuttavia non è ancora stata definita in tutti i suoi aspetti. A confermare la pericolosità dell'area e il danneggiamento di una petroliera colpita nei giorni scorsi da un proiettile di origine non accertata. L'incendio a bordo è stato spento, l'equipaggio risulta in salvo e non sono stati segnalati danni ambientali. Il traffico petrolifero attraverso Hormuz resta molto inferiore ai livelli precedenti di inizio del conflitto.
4: L'Europa rimane un interesse fondamentale per gli Stati Uniti, ma deve assumersi una responsabilità maggiore nella propria difesa convenzionale. Il messaggio è arrivato da Elbridge Colby, sottosegretario americano responsabile della politica della difesa, dopo l'incontro al quartier generale della NATO a Bruxelles. Colby ha spiegato che Washington sta discutendo con gli alleati una nuova distribuzione dei compiti. Gli Stati Uniti intendono concentrare una parte crescente della propria attenzione sull'emisfero occidentale e sull'area dell'Indo-Pacifico, considerata decisiva per il confronto strategico con la Cina. Non viene annunciato un disimpegno americano dalla NATO. Washington chiede però che i paesi europei aumentino gli investimenti militari, rafforzino l'industria della difesa e siano in grado di sostenere in prima persona la protezione convenzionale del continente. Una richiesta destinata a influire sulle scelte politiche e sui bilanci dei governi europei, compreso quello italiano.
5: E veniamo in Italia. Il Consiglio regionale della Campania ha respinto a maggioranza la risoluzione con cui si chiedeva al governatore Roberto Fico di chiedere formalmente al governo la dichiarazione dello stato d'emergenza per i Campi Flegrei. Il provvedimento era stato presentato dai partiti dell'opposizione di centrodestra. Ha invece approvato la risoluzione proposta dalla maggioranza di centrosinistra che impegna il presidente della Giunta Fico al rafforzamento del decreto legge del 7 agosto 2026 in sede di conversione parlamentare. Il testo è passato con i soli voti della maggioranza contraria alle opposizioni di centrodestra. La risoluzione impegna inoltre il governatore campano a sollecitare il governo affinché nel decreto siano introdotte la sospensione di tributi, mutui e finanziamenti per cittadini, imprese e professionisti colpiti dal sisma del 31 luglio 2026 scorso, una disciplina speciale mirata che consenta di superare le difformità edilizie e non strutturali del patrimonio privato ai soli fini dell'accesso ai contributi e dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza sismica.
4: Fine delle vacanze per milioni di italiani, nuovo fine settimana di traffico intenso sulla rete stradale e autostradale. ANAS prevede tra venerdì e domenica oltre 25 milioni di spostamenti di veicoli. Viabilità Italia ha indicato il bollino rosso per il pomeriggio di venerdì, per la mattinata di sabato e nuovamente per il pomeriggio di domenica. I flussi più consistenti sono attesi dalle località di villeggiatura verso le grandi città, con possibili rallentamenti lungo le principali direttrici dal sud verso il centro nord e sulle strade di collegamento con le località costiere. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso o chiuso temporaneamente 1.175 cantieri, pari a circa l'83% di quelli attivi.
5: La politica italiana torna al confronto pubblico dopo la pausa estiva. A CEIEM e Sapi, che in Puglia si apre la nona edizione della manifestazione La Piazza, il bene comune. La rassegna riunisce esponenti del governo, rappresentanti delle istituzioni europee, amministratori locali e protagonisti dell'economia. Tra gli ospiti annunciati figurano i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto e 9 ministri. Ad aprire gli incontri sono il ministro per lo sport e i giovani Andrea Boli e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.
4: Chiudiamo con la cultura. È morta a Tokyo all'età di 97 anni Yayoi Kusama, una delle artiste contemporanee più conosciute al mondo. La scomparsa è avvenuta il 14 agosto in un ospedale della capitale giapponese, ma è stata annunciata soltanto oggi dallo studio della fondazione che porta il suo nome. Non è stata comunicata la causa della morte. Kusama era celebre per le distese di Pois, le grandi sculture a forma di zucca e le Infinity Mirror Rooms, stanze rivestite di specchi nelle quali luci, colori e immagini sembrano ripetersi senza fine. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
0: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata e nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1.400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina, che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore esborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 18 e 49 minuti.
6: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
8: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
9: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
8: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
9: Economia: la Francia sta scalzando l'Italia dal ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico europeo. È la lettura del Financial Times, che registra un'inversione storica. Per buona parte dell'estate il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. Un capovolgimento del rapporto tradizionale tra i due paesi, mentre la Francia si avvicina ad un negoziato di bilancio complicato e alle presidenziali del prossimo anno.
8: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affidare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1.400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani, tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi, col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
0: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani, tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi, col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano, e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Presse. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano, tra le peggiori, cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine, un cenno al calcio. sull'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League. Dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo, nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
0: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata, nella prossima notte, andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19.
2: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affiancare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del del 20% della società. L'allenatore del Milan Amorim ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia in programma domani a San Siro alle 20:45. Sulla rosa che ha a disposizione si è detto molto soddisfatto, ma ha anche aggiunto che è impossibile allenarsi con 27 giocatori. In merito alla presenza di Leao in campo domani ha invece dichiarato: si è allenato solo una volta, non è in condizione e non sarà convocato. E sono previsti per oggi contatti tra l'entourage di Leao e l'Aston Villa e il Galatasaray. Il club turco ha trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni di euro più bonus ed è dunque al lavoro per cercare l'intesa con il giocatore. Gli inglesi invece hanno proposto un prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42. Per quel che riguarda lo stipendio, il Galatasaray ha offerto a Leao 10 milioni più 2 di bonus, mentre l'Aston Villa è arrivata a 7 milioni netti. L'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus. Moise Kean invece è sempre più vicino al Como, la trattativa e i dettagli finali. La squadra di Fabregas e la Fiorentina stanno discutendo sui bonus, in modo che la società lombarda possa poi rimodellare l'ultima offerta, che per ora è di 35 milioni di euro più 5 di bonus, e trovare l'intesa definitiva. Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il quarto oro di giornata per l'Italia arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Widad Bertal col punteggio di 4-1. Ciclismo: la maglia rossa Tadej Pogacar conquista il terzo successo in questa edizione della Vuelta, vincendo la sesta tappa di 177,5 km. Lo sloveno batte in volata il coraggioso Erik Maas, capace di rientrare sulle ruote di Pogacar negli ultimi metri del Puerto El Bartolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19 e 6 minuti.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Press. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'Ansa, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei playoff i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci, specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Press. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'Ansa, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei playoff i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore sborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda. Tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 14 minuti.
6: News.
10: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet. Secondo gli ultimi dati disponibili, le vittime sono più di 350, circa 1.400 persone risultano ancora disperse. Tra queste ci sono numerosi turisti stranieri e pellegrini. I numeri devono essere considerati provvisori. Le autorità nepalesi e cinesi stanno compilando elenchi separati. Non è ancora possibile escludere sovrapposizioni. A provocare la catastrofe sarebbe stata il collasso di una massa glaciale. Ghiaccio, rocce e detriti sono precipitati in un corso d'acqua di montagna, generando un'enorme onda di fango che ha investito le vallate sottostanti. Interi centri abitati sono stati travolti, distrutti anche ponti, strade, impianti per la produzione di energia. Più di 300 persone sono state tratte in salvo, alcune con impiego di elicotteri. Le operazioni rimangono estremamente difficili a causa delle frane, delle comunicazioni interrotte e dell'impossibilità di raggiungere via terra le zone più isolate. La Farnesina continua le verifiche sulla presenza e sulle condizioni dei cittadini italiani nell'area.
5: Il Qatar prova a riaprire il dialogo tra Stati Uniti e Iran, mentre rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha incontrato a Teheran il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Al centro dei colloqui la riduzione delle tensioni, la ripresa del negoziato e la libertà di navigazione nello stretto. Iran e Oman stanno discutendo un piano che prevede la creazione di un corridoio temporaneo per le navi commerciali e una collaborazione nella rimozione delle mine. L'intesa tuttavia non è ancora stata definita in tutti i suoi aspetti. A confermare la pericolosità dell'area e il danneggiamento di una petroliera colpita nei giorni scorsi da un proiettile di origine non accertata. L'incendio a bordo è stato spento, l'equipaggio risulta in salvo e non sono stati segnalati danni ambientali. Il traffico petrolifero attraverso Hormuz resta molto inferiore ai livelli precedenti d'inizio del conflitto.
10: L'Europa rimane un interesse fondamentale per gli Stati Uniti, ma deve assumersi una responsabilità maggiore nella propria difesa convenzionale. Il messaggio è arrivato da Elbridge Colby, sottosegretario americano responsabile della politica della difesa, dopo l'incontro al quartier generale della NATO a Bruxelles. Colby ha spiegato che Washington sta discutendo con gli alleati una nuova distribuzione dei compiti. Gli Stati Uniti intendono concentrare una parte crescente della propria attenzione sull'emisfero occidentale e sull'area dell'Indo-Pacifico, considerata decisiva per il confronto strategico con la Cina. Non viene annunciato un disimpegno americano dalla NATO. Washington chiede però che i paesi europei aumentino gli investimenti militari, rafforzino l'industria della difesa e siano in grado di sostenere in prima persona la protezione convenzionale del continente. Una richiesta destinata a influire sulle scelte politiche e sui bilanci dei governi europei, compreso quello italiano.
5: La politica italiana torna al confronto pubblico dopo la pausa estiva. CGIL Sapi, che in Puglia si apre la nona edizione della manifestazione La Piazza, il bene comune. La rassegna riunisce esponenti del governo, rappresentanti delle istituzioni europee, amministratori locali e protagonisti dell'economia. Tra gli ospiti annunciati figurano i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, e 9 ministri. Ad aprire gli incontri sono il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.
10: Fine delle vacanze per milioni di italiani, nuovo fine settimana di traffico intenso sulla rete stradale e autostradale. ANAS prevede tra venerdì e domenica oltre 25 milioni di spostamenti di veicoli. Viabilità Italia ha indicato il bollino rosso per il pomeriggio di venerdì, per la mattinata di sabato, nuovamente per il pomeriggio di domenica. I flussi più consistenti sono attesi dalle località di villeggiatura verso le grandi città, con possibili rallentamenti lungo le principali direttrici dal sud verso il centro-nord e sulle strade di collegamento con le località costiere. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso o chiuso temporaneamente 1.175 cantieri, pari a circa l'83% di quelli attivi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci, specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affiancare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società. L'allenatore del Milan Amorim ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia in programma domani a San Siro alle 20:45. Sulla rosa che ha a disposizione si è detto molto soddisfatto, ma ha anche aggiunto che è impossibile allenarsi con 27 giocatori. In merito alla presenza di Leao in campo domani ha invece dichiarato: si è allenato solo una volta, non è in condizione e non sarà convocato. E sono previsti per oggi contatti tra l'entourage di Leao e l'Aston Villa e il Galatasaray. Il club turco ha trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni di euro più bonus ed è dunque al lavoro per cercare l'intesa con il giocatore. Gli inglesi invece hanno proposto un prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42. Per quel che riguarda lo stipendio, il Galatasaray ha offerto a Leao 10 milioni più 2 di bonus, mentre l'Aston Villa è arrivata a 7 milioni netti. L'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus. Moise Kean invece è sempre più vicino al Como. La trattativa e i dettagli finali. La squadra di Fabregas e la Fiorentina stanno discutendo sui bonus, in modo che la società lombarda possa poi rimodellare l'ultima offerta, che per ora è di 35 milioni di euro più 5 di bonus, e trovare l'intesa definitiva. Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il quarto oro di giornata per l'Italia, arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Navidad Bertal col punteggio di 4-1. Ciclismo: la maglia rossa Tadej Pogacar conquista il terzo successo in questa edizione della Vuelta, vincendo la sesta tappa di 177,5 km. Lo sloveno batte in volata il coraggioso Erik Mas, capace di rientrare sulle ruote di Pogacar negli ultimi metri del Puerto El Bartolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
8: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
9: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici drammatici durante la guerra dei Balcani.
8: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
9: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
8: Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: GR News. La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camogin.
11: Agi responsabilmente.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 19 e 28 minuti.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, uno è gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 19 e 28 minuti.
0: News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, uno è gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viabilità.
3: Iniziamo dalla 1, dove per il traffico ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e più avanti tra il bivio per la 22 Reggio Emilia e tra Parma e Fidenza verso Milano. Per un veicolo in avaria inoltre code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e il bivio per la 1 verso Bologna. A sud di Roma per un incidente ci sono code sulla Pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina e tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affiancare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società. L'allenatore del Milan Amorim ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia in programma domani a San Siro alle 20:45. Sulla rosa che ha a disposizione si è detto molto soddisfatto, ma ha anche aggiunto che è impossibile allenarsi con 27 giocatori. In merito alla presenza di Leao in campo domani ha invece dichiarato: si è allenato solo una volta, non è in condizione e non sarà convocato. E sono previsti per oggi contatti tra l'entourage di Leao e l'Aston Villa e il Galatasaray. Il club turco ha trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni di euro più bonus ed è dunque al lavoro per cercare l'intesa con il giocatore. Gli inglesi invece hanno proposto un prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42. Per quel che riguarda lo stipendio, il Galatasaray ha offerto a Leao 10 milioni più 2 di bonus, mentre l'Aston Villa

0: è arrivata a 7 milioni netti. L'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus. Moise Kean invece è sempre più vicino al Como, la trattativa e i dettagli finali. La squadra di Fabregas e la Fiorentina stanno discutendo sui bonus, in modo che la società lombarda possa poi rimodellare l'ultima offerta, che per ora è di 35 milioni di euro più 5 di bonus, e trovare l'intesa definitiva. Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il quarto oro di giornata per l'Italia, arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Vidad Bertal col punteggio di 4-1. Ciclismo, la maglia rossa Tadej Pogacar conquista il terzo successo in questa edizione della Vuelta, vincendo la sesta tappa di 177,5 km. Lo sloveno batte in volata il coraggioso Erik Mas, capace di rientrare sulle ruote di Pogacar negli ultimi metri del Puerto El Bartolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 34 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italiana elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
4: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago, può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
3: È salito ad almeno 69 morti bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi della NATO dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA Ratcliffe ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Sul caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Sentiamo il leghista Augusto Gusmeroli e il leader dei Verdi Angelo Bonelli.
5: La Lega e il governo di centrodestra, vista la situazione geopolitica, ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sino al 5 di settembre, anche in previsione del controesodo delle famiglie nel fine settimana. Dal 5 di settembre si interverrà in maniera più strutturata qualora la situazione internazionale non dovesse cambiare.
6: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica, di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
3: Svolta sul caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi i funerali della donna. Lungo interrogatorio nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. All'ingresso in carcere il legale Generoso Pagliarulo ha tenuto a sottolineare la linea della difesa sull'aggravante del metodo mafioso contestata ai suoi assistiti.
7: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta. Per noi non dovrebbero stare qui in carcere, a prescindere già da tempo.
3: Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da due giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dei primi accertamenti sul corpo non sono emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione. Infine il calcio in Champions: Inter, Napoli, Roma e Como; in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20 Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
8: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto. Non è che mi piaceva molto. Poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference. Poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
3: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
9: Viabilità.
10: Iniziamo dalla 1, dove per il traffico ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e più avanti tra il bivio per la 22 Reggio Emilia e tra Parma e Fidenza verso Milano. Per un veicolo in avaria, inoltre code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e il bivio per la 1 verso Bologna. A sud di Roma, per un incidente, ci sono code sulla Pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina e tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale.
9: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci, specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano, e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Press. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni. A fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei playoff i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Economy News.
14: Buon giovedì 27 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Parlando a circa 10.000 dipendenti riuniti nello stabilimento di Wolfsburg, l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha preannunciato 50.000 tagli di posti di lavoro e la metà di essi dovrebbe riguardare la Germania. Il colosso dell'industria automobilistica tedesca è dunque costretto a fare i conti con la concorrenza cinese, i dazi statunitensi e una domanda altalenante in Europa, che vede in chiara difficoltà i suoi veicoli elettrici. Pertanto, secondo Blum, il primo passo da compiere è quello della revisione del costo del lavoro, con il gruppo che attualmente conta circa 660.000 dipendenti in tutto il mondo. Di conseguenza, circa 50.000 posti di lavoro saranno cancellati entro il 2030 all'interno delle 10 marche che compongono il gruppo Volkswagen, soprattutto in Volkswagen, Audi e Porsche. Anche se, sempre secondo l'amministratore delegato, per abbattere i costi potrebbero rendersi necessari altri 50.000 tagli a livello globale. Pronta e dura è stata la replica dei sindacati, che hanno accusato Volkswagen di non essere stata trasparente con i lavoratori, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro riguardo alle mosse del futuro aziendale. Inoltre Blum avrebbe perso l'occasione di spiegare come le cose stessero per davvero e poiché, sempre a giudizio dei sindacati, non si può lavorare con un capo che non dice ai propri dipendenti come stanno realmente le cose, la fiducia nel management da parte dei lavoratori è oramai del tutto compromessa. Un'analisi realizzata dalla CNA calcola in 12 miliardi il conto energetico che la guerra in Iran ha presentato all'Italia negli ultimi 6 mesi. Infatti, tra il 1 marzo e il 31 agosto, il maggiore esborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'inizio della crisi. Un conto che coinvolge famiglie e imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La Confederazione Artigiana stima appunto in circa 5,8 miliardi di euro il maggior costo di benzina e gasolio nel semestre. I dati di luglio confermano la forte domanda di benzina che ha raggiunto le 900.000 tonnellate, ossia il livello più alto degli ultimi 16 anni e il 3,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il gasolio per autotrazione registra invece una flessione dell'8,4%. La riduzione dei consumi di gasolio ha quindi alleggerito il conto, ma non è riuscita a compensare l'aumento dei prezzi. Pesante è risultata anche la bolletta elettrica, il cui maggiore esborso accumulato nel semestre è stimato intorno ai 3,8 miliardi di euro. E i dati mostrano peraltro che lo shock dei prezzi non si è accompagnato a una contrazione della domanda, tanto è vero che a luglio il fabbisogno elettrico italiano ha raggiunto il massimo storico per il mese, ovvero i 32,5 terawattora, in aumento dell'8,3% rispetto a luglio 2025. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 47 minuti.
9: News.
15: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet. Secondo gli ultimi dati disponibili, le vittime sono più di 350, circa 1.400 persone risultano ancora disperse. Tra queste ci sono numerosi turisti stranieri e pellegrini. I numeri devono essere considerati provvisori. Le autorità nepalesi e cinesi stanno compilando elenchi separati. Non è ancora possibile escludere sovrapposizioni. A provocare la catastrofe sarebbe stato il collasso di una massa glaciale. Ghiaccio, rocce e detriti sono precipitati in un corso d'acqua di montagna, generando un'enorme onda di fango che ha investito le vallate sottostanti. Interi centri abitati sono stati travolti, distrutti anche ponti, strade e impianti per la produzione di energia. Più di 300 persone sono state tratte in salvo, alcune con impiego di elicotteri. Le operazioni rimangono estremamente difficili a causa delle frane, delle comunicazioni interrotte e dell'impossibilità di raggiungere via terra le zone più isolate. La Farnesina continua le verifiche sulla presenza e sulle condizioni dei cittadini italiani nell'area.
16: Il Qatar prova a riaprire il dialogo tra Stati Uniti e Iran, mentre rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ha incontrato a Teheran il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Al centro dei colloqui la riduzione delle tensioni, la ripresa del negoziato e la libertà di navigazione nello stretto. Iran e Oman stanno discutendo un piano che prevede la creazione di un corridoio temporaneo per le navi commerciali e una collaborazione nella rimozione delle mine. L'intesa, tuttavia, non è ancora stata definita in tutti i suoi aspetti. A confermare la pericolosità dell'area e il danneggiamento di una petroliera colpita nei giorni scorsi da un proiettile di origine non accertata. Incendio a bordo è stato spento, l'equipaggio risulta in salvo e non sono stati segnalati danni ambientali. Il traffico petrolifero attraverso Hormuz resta molto inferiore ai livelli precedenti d'inizio del conflitto.
15: L'Europa rimane un interesse fondamentale per gli Stati Uniti, ma deve assumersi una responsabilità maggiore nella propria difesa convenzionale. Il messaggio è arrivato da Elbridge Colby, sottosegretario americano responsabile della politica della difesa, dopo l'incontro al quartier generale della NATO a Bruxelles. Colby ha spiegato che Washington sta discutendo con gli alleati una nuova distribuzione dei compiti. Gli Stati Uniti intendono concentrare una parte crescente della propria attenzione sull'emisfero occidentale e sull'area dell'Indo-Pacifico, considerata decisiva per il confronto strategico con la Cina. Non viene annunciato un disimpegno americano dalla NATO. Washington chiede però che i paesi europei aumentino gli investimenti militari, rafforzino l'industria della difesa e siano in grado di sostenere in prima persona la protezione convenzionale del continente. Una richiesta destinata a influire sulle scelte politiche e sui bilanci dei governi europei, compreso quello italiano.
16: La politica italiana torna al confronto pubblico dopo la pausa estiva. CGIL Sapi, che in Puglia si apre la nona edizione della manifestazione La Piazza, il bene comune. La rassegna riunisce esponenti del governo, rappresentanti delle istituzioni europee, amministratori locali e protagonisti dell'economia. Tra gli ospiti annunciati figurano i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, e 9 ministri. Ad aprire gli incontri sono il ministro per lo sport e i giovani Andrea Boldi e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.
15: Fine delle vacanze per milioni di italiani, nuovo fine settimana di traffico intenso sulla rete stradale e autostradale. ANAS prevede tra venerdì e domenica oltre 25 milioni di spostamenti di veicoli. Viabilità Italia ha indicato il bollino rosso per il pomeriggio di venerdì, per la mattinata di sabato, nuovamente per il pomeriggio di domenica. I flussi più consistenti sono attesi dalle località di villeggiatura verso le grandi città, con possibili rallentamenti lungo le principali direttrici dal sud verso il centro-nord e sulle strade di collegamento con le località costiere. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso o chiuso temporaneamente 1.175 cantieri, pari a circa l'83% di quelli attivi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Viabilità.
10: Iniziamo dalla 1, dove per il traffico ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e più avanti tra il bivio per la 22 Reggio Emilia e tra Parma e Fidenza verso Milano. Per un veicolo in avaria, inoltre code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e il bivio per la 1 verso Bologna. A sud di Roma, per un incidente, ci sono code sulla pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina e tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale.
9: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affiancare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società. L'allenatore del Milan Amorim ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia in programma domani a San Siro alle 20:45. Sulla rosa che ha a disposizione si è detto molto soddisfatto, ma ha anche aggiunto che è impossibile allenarsi con 27 giocatori. In merito alla presenza di Leao in campo domani ha invece dichiarato: si è allenato solo una volta, non è in condizione e non sarà convocato. E sono previsti per oggi contatti tra l'entourage di Leao e l'Aston Villa e il Galatasaray. Il club turco ha trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni di euro più bonus ed è dunque al lavoro per cercare l'intesa con il giocatore. Gli inglesi invece hanno proposto un prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42. Per quel che riguarda lo stipendio, il Galatasaray ha offerto a Leao 10 milioni più 2 di bonus, mentre l'Aston Villa è arrivata a 7 milioni netti. L'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus. Moise Kean invece è sempre più vicino al Como. La trattativa e i dettagli finali. La squadra di Fabregas e la Fiorentina stanno discutendo sui bonus, in modo che la società lombarda possa poi rimodellare l'ultima offerta, che per ora è di 35 milioni di euro più 5 di bonus, e trovare l'intesa definitiva. Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il quarto oro di giornata per l'Italia, arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Vidad Bertal col punteggio di 4-1. Ciclismo, la maglia rossa Tadej Pogacar conquista il terzo successo in questa edizione della Vuelta, vincendo la sesta tappa di 177,5 km. Lo sloveno batte in volata il coraggioso Erik Mas, capace di rientrare sulle ruote di Pogacar negli ultimi metri del Puerto El Bartolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: News.
0: Buonasera dalla redazione.
17: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
0: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
17: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici asiatici durante la guerra dei Balcani.
0: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
17: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
0: Scuola: iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
9: Viabilità.
10: Iniziamo dalla 1, dove per il traffico ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e più avanti tra il bivio per la 22 Reggio Emilia e tra Parma e Fidenza verso Milano. Per un veicolo in avaria, inoltre code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e il bivio per la 1 verso Bologna. A sud di Roma, per un incidente, ci sono code sulla pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina e tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale.
11: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News.
2: Sono le 20.
9: Gli inserti speciali di Radio GR News.
18: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: News. Buonasera dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio della catastrofica frana che ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Intanto l'INGV precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia, staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre 1 chilometro, che ha in seguito generato una frana che ha liberato un'energia paragonabile ad un terremoto di magnitudo 5.2. 2 persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola di una cittadina del Brandeburgo vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Al momento la polizia locale non ha rilasciato dichiarazioni. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale sono previsti picchi fino a 45 gradi. Per il calcio l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. Dalle 20 invece l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv, dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 11 minuti.
1: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Si chiama GLOF, Glacier Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Bothekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
1: È salito ad almeno 69 morti bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi della NATO dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA Ratcliffe ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Sul caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione. Si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Sentiamo il leghista Augusto Gusmeroli e il leader dei Verdi Angelo Bonelli.
3: La Lega e il governo di centrodestra, vista la situazione geopolitica, ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sino al 5 di settembre, anche in previsione del controesodo delle famiglie nel fine settimana. Dal 5 di settembre si interverrà in maniera più strutturata qualora la situazione internazionale non dovesse cambiare.
4: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica, di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
1: Svolta sul caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi i funerali della donna. Lungo interrogatorio nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. All'ingresso in carcere il legale Generoso Pagliarulo ha tenuto a sottolineare la linea della difesa sull'aggravante del metodo mafioso contestata ai suoi assistiti.
5: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta. Per noi non dovrebbero stare qui in carcere, a prescindere già da tempo.
1: Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dei primi accertamenti sul corpo non sono emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione. Infine il calcio, in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como, in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
6: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto, non è che mi piaceva molto. Poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella conference, poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
1: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci, specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 22 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Russia afferma di aver superato in alcuni punti la prima linea difensiva ucraina lungo l'asse tra Sloviansk e Kramatorsk, due città strategiche della regione orientale del Donetsk. A rivendicare l'avanzata è stato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 chilometri. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 chilometri dalla periferia orientale di Sloviansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, circa 3 chilometri dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
2: E di almeno 12 morti e 54 feriti, il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina, sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
1: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco ha inoltre chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
2: E veniamo in Italia. Il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che il tavolo sarà convocato nei prossimi giorni. Il confronto dovrà riguardare la procedura per l'assegnazione degli impianti, gli investimenti necessari alla decarbonizzazione della produzione e le conseguenze occupazionali sul territorio. Urso ha definito il salvataggio dell'ex Ilva una grande sfida, sostenendo che potrà essere affrontata soltanto con il contributo di governo, sindacati, aziende ed enti locali. Il ministro è intervenuto anche sul settore automobilistico, confermando l'obiettivo di arrivare a 1 milione di veicoli prodotti in Italia nel 2030.
1: L'agenzia di valutazione Fitch richiama l'attenzione sulle offerte presentate da Monte dei Paschi di Siena per Banco BPM e Banca Generali. Secondo Fitch, le due operazioni comportano un considerevole rischio di esecuzione. Monte dei Paschi dovrebbe infatti gestire contemporaneamente le nuove acquisizioni e completare l'integrazione di Mediobanca. MPS ha proposto uno scambio di azioni con un premio del 10% per Banca Generali, mentre l'offerta per Banco BPM non prevede un premio iniziale. L'obiettivo dichiarato è creare il secondo gruppo bancario italiano alle spalle di Intesa San Paolo e davanti a Unicredit, con attività finanziarie complessive per circa 810 miliardi di euro.
2: La cronaca, nuovi passaggi dell'inchiesta sull'attentato compiuto davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Le persone accusate di aver partecipato materialmente all'esplosione sono chiamate a rispondere alle domande dei magistrati. I difensori hanno annunciato la loro intenzione di chiarire la natura del mandato ricevuto e il ruolo attribuito a diversi indagati. 3 uomini si trovano in carcere, mentre una donna è agli arresti domiciliari. Le accuse contestate a vario titolo comprendono la detenzione e l'impiego di un ordigno esplosivo, la minaccia e il danneggiamento con l'aggravante delle modalità mafiose.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, completato a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. L'Inter ospiterà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint Germain, Manchester United, Fenerbahce e KP Atene. Per il Napoli, partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint Germain, Manchester United, Lipsia e KP Atene. Le 4 trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la

0: Napoli 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 20 e 35 minuti.
3: News.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana, ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense.

0: Ness, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
1: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Bothekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
0: È salito ad almeno 69 morti bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi della NATO dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA Ratcliffe ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Sul caro carburanti, all'indomani della nuova proroga, al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Sentiamo il leghista Augusto Gusmeroli e il leader dei Verdi Angelo Bonelli.
2: La Lega e il governo di centrodestra, vista la situazione geopolitica, ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sino al 5 di settembre, anche in previsione del controesodo delle famiglie nel fine settimana. Dal 5 di settembre si interverrà in maniera più strutturata qualora la situazione internazionale non dovesse cambiare.
3: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
0: Svolta sul caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi i funerali della donna. Lungo interrogatorio nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. All'ingresso in carcere il legale Generoso Pagliarulo ha tenuto a sottolineare la linea della difesa sull'aggravante del metodo mafioso contestata ai suoi assistiti.
4: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta. Per noi non dovrebbero stare qui in carcere, a prescindere già da tempo.
0: Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dei primi accertamenti sul corpo non sono emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione. Infine il calcio: in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como; in Europa, Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
5: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì mi sono un po' rotto, non è che mi piaceva molto. Poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella conference, poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
0: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 45 minuti.
1: News. Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. La Russia afferma di aver superato in alcuni punti la prima linea difensiva ucraina lungo l'asse tra Sloviansk e Kramatorsk, due città strategiche della regione orientale del Donetsk. A rivendicare l'avanzata è stato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 chilometri. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 km dalla periferia orientale di Sloviansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, a circa 3 km dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
2: E di almeno 12 morti e 54 feriti, il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
1: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco inoltre ha chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
2: E veniamo in Italia. Il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che il tavolo sarà convocato nei prossimi giorni. Il confronto dovrà riguardare la procedura per l'assegnazione degli impianti, gli investimenti necessari alla decarbonizzazione della produzione e le conseguenze occupazionali sul territorio. Urso ha definito il salvataggio dell'ex Ilva una grande sfida, sostenendo che potrà essere affrontata soltanto con il contributo di governo, sindacati, aziende ed enti locali. Il ministro è intervenuto anche sul settore automobilistico, confermando l'obiettivo di arrivare a 1 milione di veicoli prodotti in Italia nel 2030.
1: L'agenzia di valutazione Fitch richiama l'attenzione sulle offerte presentate da Monte dei Paschi di Siena per Banco BPM e Banca Generali. Secondo Fitch, le due operazioni comportano un considerevole rischio di esecuzione. Monte dei Paschi dovrebbe infatti gestire contemporaneamente le nuove acquisizioni e completare l'integrazione di Mediobanca. MPS ha proposto uno scambio di azioni con un premio del 10% per Banca Generali, mentre l'offerta per Banco BPM non prevede un premio iniziale. L'obiettivo dichiarato è creare il secondo gruppo bancario italiano alle spalle di Intesa San Paolo e davanti a Unicredit, con attività finanziarie complessive per circa 810 miliardi di euro.
2: La cronaca, nuovi passaggi dell'inchiesta sull'attentato compiuto davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Le persone accusate di aver partecipato materialmente all'esplosione sono chiamate a rispondere alle domande dei magistrati. I difensori hanno annunciato la loro intenzione di chiarire la natura del mandato ricevuto e il ruolo attribuito a diversi indagati. 3 uomini si trovano in carcere, mentre una donna è agli arresti domiciliari. Le accuse contestate a vario titolo comprendono la detenzione e l'impiego di un ordigno esplosivo, la minaccia e il danneggiamento con l'aggravante delle modalità mafiose.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, completato a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. L'Inter ospiterà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Capatene. Per il Napoli, partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Capatene. Le 4 trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio della catastrofica frana che ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Intanto l'INGV precisa che il segnale sismico, inizialmente classificato come terremoto in Nepal, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio roccia, staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre 1 chilometro, che ha in seguito generato una frana che ha liberato un'energia paragonabile ad un terremoto di magnitudo 5.2. 2 persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola di una cittadina del Brandeburgo vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Al momento la polizia locale non ha rilasciato dichiarazioni. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale sono previsti picchi fino a 45 gradi. Per il calcio l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. Dalle 20 invece l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv, dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci, specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 21.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Gindegen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Gindegen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo e fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. E l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare i Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo e fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. E l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare i Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo e fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. E l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare i Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo e fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. E l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare i Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 21 e 27 minuti.
0: News.
3: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo e fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse e l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare i Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Hear the clock ticking on the wall.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo, è fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. E l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare i Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como, match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove, con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 40 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo, e fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. E l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare i Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como, match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove, con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo e fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse e l'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Peter Cullen, il doppiatore che per oltre 40 anni ha dato la voce originale a Optimus Prime, il leader degli Autobot nell'universo di Transformers, si è spento a 85 anni. Cullen è scomparso ieri nella sua casa di Los Angeles, circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che anche il cuginetto della bimba morta per difterite a Palermo è positivo al gene della tossina difterica. Il piccolo, sottolinea l'IS, non è grave perché è stato vaccinato. Intanto domani si terrà l'autopsia sul corpicino della piccola Anna Rosa Bartolotta, deceduta lo scorso 20 agosto. A Eboli, nel Salernitano, oggi pomeriggio è divampato un incendio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante della zona. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Il sorteggio della fase campionato di Champions League a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili col PSG e lo United in casa e a Barcellona. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato d'aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica economica in Ucraina, al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi mezzo miliardo quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa nel catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento. Dopo il ritrovamento del corpo, la prima ipotesi era che si trattasse di un suicidio, ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà con il britannico Ferry. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero uno, che in assenza di Sinner è Zverev. È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove, con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. I wanna talk to you.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Sono le 22 e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato d'aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi 500 milioni, quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS, da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento. Dopo il ritrovamento del corpo, la prima ipotesi era che si trattasse di un suicidio, ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino come Sana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferry. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi 500 milioni, quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento. Dopo il ritrovamento del corpo, la prima ipotesi era che si trattasse di un suicidio, ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà con il britannico Ferry. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner e Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove, con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica etnica in Ucraina, al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi 500 milioni, quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa nel catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento. Dopo il ritrovamento del corpo, la prima ipotesi era che si trattasse di un suicidio, ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero uno, che in assenza di Sinner è Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 22 e 26 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato d'aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi 500 milioni, quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS, da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento. Dopo il ritrovamento del corpo, la prima ipotesi era che si trattasse di un suicidio, ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferry. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: start.
1: Sono le 22 e 33 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato d'aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi 500 milioni, quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa nel catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento. Dopo il ritrovamento del corpo, la prima ipotesi era che si trattasse di un suicidio, ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino come Sana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferry. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 40 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato d'aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi 500 milioni, quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS, da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento. Dopo il ritrovamento del corpo, la prima ipotesi era che si trattasse di un suicidio, ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino come Sana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferry. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Ci sono 3 italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. Il primo è Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato d'aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Il bilancio dei morti è salito oltre 360 e ora si teme una nuova piena. Le autorità cinesi infatti hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e le altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo controesodo per fare il pieno di carburante, ed è un conto da quasi 500 milioni, quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS, da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Indagato per omicidio un uomo, amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento. Dopo il ritrovamento del corpo, la prima ipotesi era che si trattasse di un suicidio, ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative. Per il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferry. Sonego si troverà di fronte alla testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News. Buonasera dalla redazione. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di una attacco a paesi europei e membri della NATO. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Marciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale totale previsti picchi fino a 45 gradi. Champions, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi nel girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e ilariani il PSG campione in carica che punta al tris. Intanto l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata di Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di una attacco a paesi europei e membri della NATO. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Marciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Champions, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi nel girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani, il PSG campione in carica che punta al tris. Intanto l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata di Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di una attacco a paesi europei e membri della NATO. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Marciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Champions, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi nel girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani, il PSG campione in carica che punta al tris. Intanto l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata di Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove, con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 34 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Marciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Champions, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi nel girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani il PSG campione in carica che punta al tris. Intanto l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata di Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Marciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Champions, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi nel girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e ilariani il PSG campione in carica che punta al tris. Intanto l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata di Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove, con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Marciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Champions, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi nel girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani il PSG campione in carica che punta al tris. Intanto l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata di Bergamo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23:56.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 23:57.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, le vittime accertate al momento sono 392, 3.300 dispersi, ci sono anche tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea intanto stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il corpo della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari, che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Il calcio: la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 6 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre 1 chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, le vittime accertate al momento sono 392, 3.300 dispersi, ci sono anche 3 italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea intanto stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il corpo della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Il calcio: la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, le vittime accertate al momento sono 392, 3.300 dispersi, ci sono anche tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea intanto stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il corpo della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi, a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari, che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Il calcio: la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 16 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, le vittime accertate al momento sono 392, 3.300 dispersi, ci sono anche tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea intanto stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il corpo della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari, che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Il calcio: la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, le vittime accertate al momento sono 392, 3.300 dispersi, ci sono anche tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea intanto stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il corpo della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Il calcio: la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Nepal e Tibet fanno

0: Dispersi ci sono anche tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea intanto stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il corpo della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi, a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari, che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Il calcio: la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali, con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, le vittime accertate al momento sono 392, 3.300 dispersi, ci sono anche tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea intanto stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il corpo della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Il calcio: la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Fonti europee tuttavia assicurano che non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, le vittime accertate al momento sono 392, 3.300 dispersi, ci sono anche tre italiani, Marco Ratti, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea intanto stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il corpo della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria un operaio 50enne è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari che sono giunti sul posto anche con l'elisoccorso. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Il calcio: la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: è 1:01.
1: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 6:31 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:47.
2: Meteo.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2.
1: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.